1984, New Romantic, questo è il titolo del disco che abbiamo appena ascoltato per il progetto Ameli, lui appunto Piero Ameli, e nel retro leggiamo che c'è una collaborazione con Federico L'Olandese Volante. Intanto continuiamo ancora con la musica, qui a Dance 80 insieme a Max Alberici e Fabrizio Inti, in arrivo dall'85 Black Book con You Must Change.

nota canzone di un noto programma televisivo, Le ragazze cin cin con cin cin. Di questo disco esistono varie versioni, una anche del nostro Fabrizio Inti, la trovate pure su YouTube, per cui cercatela. Il progetto Morgana in arrivo adesso, la voce è quella di Teresa Bonaccina, la riascoltiamo dal 1988 con Se Cupidon.

conosciamo tutti, magari non tutti in questa versione dei Boytronic, però insomma la canzone è molto famosa, I Will Survive. Vi ricordo che questa è Dance 80, io sono Max Alberici, con me c'è Fabrizio Inti, tutta la musica degli anni 80, dei successi più famosi alle cose assolutamente sconosciute, noi piano piano ve le facciamo ascoltare tutte. Sissy Houston in arrivo dal 1980 con You're the Fire.

anche oggi siamo arrivati ai saluti finali con una gran bella canzone, il duo David Grant e Jackie Graham 1985 con il loro successo più famoso Could It Be I'm Falling In Love. Con questa canzone vi salutiamo, non prima però di avervi ricordato che ci trovate online sul nostro sito ufficiale www.dance80.com. da lì potete scaricare le puntate in formato podcast da riascoltare quando volete, ma sul nostro sito ufficiale c'è anche il link per arrivare alla nostra web radio 24 ore su 24 che suona solo successi anni 80. Ci vediamo poi su Facebook e su Twitter, aspettiamo i vostri mi piace, i vostri commenti. Su Twitter tra l'altro c'è anche la playlist delle canzoni della nostra web radio, per cui vi aspettiamo anche lì. E che dire, a questo punto è il momento di suonare l'ultimo disco in playlist di oggi, che ci porta alla fine di questa puntata, ed è un disco meraviglioso, ancora oggi attualissimo. Loro erano avanti già negli anni 70 e 80, i Divo li ritroviamo con la loro bellissima Girl You Want. Da Max Alberici e Fabrizio Vinti è tutto, Dance 80 torna puntuale, alla prossima. Ciao!

non abbiamo mai detto di essere perfetti, soltanto i migliori. Radio RTZ, simpaticamente bugiarda. Funky Disco Radio.

0: per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: sempre puntuali in collegamento con la vostra Radio del Cuore. Ogni giorno, anche oggi, lo studio Fucsia di Seteva.fm vi racconta con un sorriso le curiosità di Almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: Full Harmony, anche l'unico dotato anche di ali. Come sapete, da ieri mi trovo ad oltre 3.700 metri d'altitudine nel Parc Nazionale de la Canals del Teide in Tenerife, un besito da Desiree Michilli. È possibile esplorare il Teide autonomamente, noleggiando un'auto. Guidare fino al Parco Nazionale è un'esperienza unica. Dalla costa meridionale soleggiata si sale verso la cittadina di Villa Flor. Mentre si sale di altitudine, la natura cambia drasticamente ed improvvisamente diventa un incredibile paesaggio lunare.

0: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Cinici ma sinceri gli inglesi. Un proverbio britannico enuncia: a chi più amiamo, meno dire sappiamo.
1: Hello darkness, my old friend.

oggi dieta, senza rinunciare ad un momento di dolcezza. Tuffiamoci nel cioccolato fondente. Tuffarci no, ma un cubetto anche a dieta si può. Il fondente è tra i cioccolati più apprezzati, con una percentuale di cacao che va dal 70 addirittura al 100%. Perché si chiama fondente? Perché ha la capacità di sciogliersi in bocca.

Il divano è comodo? Il telecomando è fermamente in mano? A quest'ora lo studio Fuchsia si fa televisivo. Ritorniamo al 1982. Sulla NBC e successivamente per 4 anni andava in onda Knight Rider. Il nome non vi dice niente? In Italia, Supercar, Kit, la favolosa automobile dotata di intelligenza artificiale, parlava con un macho David Hasselhoff. Allacciate le cinture di sicurezza.

sempre le più brillanti. C'è l'oroscopo. Ariete, dai più romanticismo alla tua vita e inizia a farlo da oggi. Toro, sei combattuto tra l'amore, la carriera e il divano. A modo, avrai tutto. Gemelli, è un periodo stressante, è vero, ma tieni a bada la rabbia. Cancro, nuove prospettive di lavoro fanno capolino. Leone, i doveri di casa chiamano, ti concederai relax in serata. Vergine, sempre di corsa, sempre di fretta, oggi puoi fermarti e sorridere. Bilancia, attenzione a non tralasciare il partner, potrebbe sospettare quel che non c'è. Scorpione, le stelle ti avvolgono di fascino e sex appeal, lasciati travolgere. Sagittario, una discussione familiare potrebbe incupirti. Capricorno, il lavoro occupa gran parte della tua mente e della giornata, non dimenticare un po' di svago e di relax. Acquario, hai tanto sonno arretrato, ma non è il momento di fermarsi. Pesci, le coccole del pat

Fabrizio Caramagna sostiene che la luce lega le cose le une alle altre. Anche le cose più estranee, anche quelle prigioniere, anche quelle nascoste si incontrano nella luce. La redazione di 7va.fm crede nella luce di Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

qualcuno forse avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di Parabens di questa puntata, ha inviata Simone. Bere caffè impedisce di dormire, per contro il dormire impedisce di bere il caffè. Concetto davvero fan, fissato da Philip Jenux. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori info per entrare attivamente nell'ingranaggio di Alto Caffè.

Bentrovati in antenna da Iris Azure. Oggi lo studio Fuxia sempre fiammante si trasferisce in Inghilterra per guidare una Jaguar. Il noto marchio che serve la casa reale britannica dagli anni 60 è stato fondato da due giovanissimi neolaureati nel lontano 1921, dando vita ad una vera e propria parata di stile ed eleganza. Meravigliosa la loro Jaguar XKSS. Con parabrezza a tutta larghezza, finestrini laterali, luci, paraurti, tutto cromato. Dopo solamente un mese di produzione e 16 esemplari realizzati, il 12 febbraio del 1957, negli stabilimenti di Brown Lane divampa un terribile incendio che distrugge anche le attrezzature necessarie all'assemblaggio, facendola così diventare la Jaguar più rara al mondo. Nel 1988 l'ingegnere Gene Randall vuole sfidare Ferrari, Lamborghini e ci riesce. Al British Motor Show viene presentata la Jaguar XJ220, dotata di un motore V12 6.2 di cilindrata, con una potenza di oltre 500 cavalli abbinato alla trazione integrale.

La meditazione di fine puntata del martedì la affidiamo a Fabrizio Caramagna. Un uomo si innamora del corpo di una donna e poi scopre che c'è di più. La donna si innamora della mente dell'uomo e poi scopre che c'è di meno. L'amore è la storia di due incomprensioni. Almanacca è invece una parentesi rosa pronta ad aprirsi anche domani per

0: Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Secondo giorno della settimana che continuiamo a caratterizzare con un ascolto di classe oro, ad arricchire la poliedricità di Almanacca, un altro brano che è di casa in Safe Jazz. Buon ascolto da Angie Calandra. Il brano che ora vi propongo è uno scat, una tipica forma jazzistica di canto introdotta nel jazz da Louis Armstrong e da Dizzy Gillespie, in cui alle parole del motivo il cantante sostituisce, spesso improvvisando, sillabe prive di senso o suoni ad imitazione degli strumenti musicali. A proporcelo una jazz singer che gestisce ogni brano che interpreta in modo creativo e con classe e stile, e che stile! Una cantante che ha al suo attivo decine di dischi e che ogni vero fan del jazz non può non conoscere, con lo standard del jazz Donna Lee, Carrie Ellison.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

Paolo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: Questa è RAM 7 Vacho 5. RAM 7 Vacho 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vacho 5.
1: E beh, d'estate c'è da fare molto di più perché si sta dentro in studio come sempre, più di sempre. Ma perché più di sempre? Non è un modo di dire, perché bisogna preparare anche ciò che verrà fuori. Poi dopo fuori devi andarci per gli eventi.

grazie davvero per l'accoglienza che ci fate, per quelle che sono le tappe live che poi ci danno l'occasione di una forte e diretta nonché energetica tridimensionalità, che è quella che poi ci dà la vera e propria adrenalina, però anche nel vero e proprio nostro habitat, il mistero della radio, ci troviamo molto molto bene. Però non dobbiamo parlare di queste cose, come sempre andiamo fuori tema, è quasi una particolarità delle nostre trasmissioni. Invece adesso c'è, no, l'abitudine nel voler iniziare subito a bruciapelo, poi stiamo studiando adesso anche noi di fare un pre e poi dopo la sigla, però tra 2-3 anni sarà pronto in pista questo modo di fare. Per adesso voglio parlarvi di Gabriele Tarangelo, che è un personaggio che si sta distinguendo tantissimo, ha già una sua certa esperienza, e però ancora, diciamolo pure, piuttosto le

che ha una maniera originale, la migliore per poter pregare, quella della musica contemporanea, addirittura musica tra l'altro arcipiacevole, sicuramente di grande comunicativa pop. Niente è come un giorno di sole, nothing like a sunny day. E allora adesso da Amy Grant andiamo invece a uno sempre

qualcosa di vulcanico che non smette mai di sorprendere, è per poliedricità, è per creatività, è per insomma tutto questo miscuglio di idee senza fine che ci sono. I miei sguardi, Eric M in salita dalla 25 alla 18.

Eric M, i miei sguardi con un po' di silenzio che vi fanno un po' digerire ciò che avete intuito, capito e compreso se siete stati attenti, se no un pezzo davvero comunque delizioso.

stata a tutti quanti noi almeno una volta Catlano, che possono aprire una catena di parrucchieri, perché insomma riescono a pettinare tutti anche questa settimana, poco male se li abbiamo appena accennati, perché in fase weekend saranno tra le 7 migliori della classe e li ascolteremo integralmente nei loro 4 minuti e un secondo di energia. In apertura di zona podio, in retrocessione dalla posizione oro, dove però è stata per diverse settimane la enigmatica, incuriosiggiante, unica e originalissima Mefistofelico, l'incantevole Ada Reina. Eccola qui, è tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: il corteo per Fakir, morto dopo un intervento della polizia, la piazza si infiamma a Bologna, scontri tra manifestanti e agenti, lanciata anche una bomba carta. Le opposizioni chiedono un'informativa urgente al ministro Piantedosi, non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il titolare del Viminale. Andy Burnham, il nuovo premier britannico, succede a Starmer, nel suo governo tante donne e volti nuovi, ritrovare la stabilità, questa è la nostra sfida. Le prime parole del leader laburista. Rebus azzurro sognando Guardiola, giorni decisivi per la scelta del nuovo CT della nazionale. Andrea Pirlo in pole position, insegue Roberto Mancini.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, da Bologna Barbara Beghelli, in redazione Marco Mancini e Jenny De Gaetano. Scontri e guerriglia, si infiamma la piazza a Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abed Arim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Momenti di tensione con cori verso le forze dell'ordine si erano registrati anche durante il corteo. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
2: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto dopo essere stato immobilizzato a terra da due agenti. A fronteggiare manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli al capo della comunità islamica bolognese, la Fram, poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
3: Non siamo qui per chiedere vendetta, siamo qui per chiedere verità!
1: Intorno al caso di Abed

0: inviato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte molte volte le nuove minacce lanciate ieri dal presidente USA Trump. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione sono le principali sfide elencate ieri dal neo premier britannico Burnham nel giorno del suo insediamento a Downing Street. Nel suo nuovo governo tante donne e volti nuovi, fuori fedelissimi del suo predecessore Starmer, con una mossa a sorpresa nominato cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e responsabile dell'economia, John Healey, dimessosi poche settimane fa da ministro della difesa. Ed Miliband va agli esteri, mentre Shabana Mahmood, nota per la sua linea dura sull'immigrazione, rimane al suo posto come ministra dell'interno.
1: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico, insediatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco invece il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Burnham, che è succeduto a Keir Starmer, è il settimo primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni, sintomo questo di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit, una novità per il sistema politico britannico. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
0: Trovato morto nella sua abitazione a Washington, Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La Sette, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti, il decesso del giornalista sarebbe stato causato da un malore. Non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva al presidente Trump, subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Roma e Washington. Cordoglio nel mondo del giornalismo italiano e internazionale. Fine luglio interessato da diversi scioperi e mobilitazioni nel trasporto aereo, oggi stop di 24 ore a livello nazionale del personale EasyJet, assicurate fasce protette dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Il 23 e 24 luglio si ferma per 24 ore il personale del gruppo FS Regolari Collegamenti d'Italo. Il 24 luglio previste anche agitazioni locali nel trasporto pubblico a Salerno, nelle Marche e a Bari. All'indomani del trionfo della Spagna, ieri oltre 1 milione di tifosi ha celebrato per le strade di Madrid i campioni del mondo. In casa Italia si vivono i giorni decisivi per conoscere il nome del nuovo CT, al quale spetterà di rilanciare la nazionale. Sullo sfondo la suggestione Guardiola, la realtà racconta una corsa a due tra Andrea Pirlo e Roberto Mancini.
2: Laggiù in America la Spagna si è presa al mondo per la seconda volta nella sua storia. Tutto terribilmente lontano, ormai da troppo tempo, per noi che abbiamo a cuore le sorti azzurre. L'opera di ricostruzione passa obbligatoriamente attraverso la scelta del nuovo commissario tecnico. Ancora qualche giorno e saprete tutto. Le parole del neo presidente della FIGC Giovanni Malagò. Nelle ultime ore avrebbe preso quota la suggestione Pep Guardiola, che i fidi scudieri federali Maldini e Leonardo avrebbero incontrato a Barcellona per capire se ci siano o meno margini di trattativa. Resta in polla Andrea Pirlo, insediato dal cavallo di ritorno Roberto Mancini. Con il sogno, Guardiola dunque ancora, dicono i ben informati, non tramontato. A chi dice di prendere un mamma santissima, dico che bisogna capire le pretese e soprattutto se è interessato, ha detto Malagò, adducendo come esempi virtuosi, magari da imitare, quelli dei due CT finalisti del Mondiale. L'argentino Scaloni, senza una grande storia personale, un titolo iridato e seconda finale di fila, e della Fuente, in trionfo con le Furie Rosse dopo aver fatto tutta la trafila con i giovani della federazione. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.

0: Finalmente siamo ritornati così cos'ha Radio Show con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e si alza il sipario su una nuovissima puntata, la puntata di questa settimana che ricorre, amici, e ricorre nella finale dei mondiali FIFA 2026. Quindi oggi, io ve lo anticipo, sarà una puntata Kleenex. Preparate i fazzoletti.
1: Preparate i fazzoletti perché
0: andremo a farci un giro nei ricordi.
1: E intanto, sigla!

0: Signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show è qui con voi anche oggi. E come dicevamo poc'anzi, questa qui è la sera, è la puntata dedicata ai mondiali.
1: Preparate i fazzoletti.
0: Preparate i fazzoletti,
1: Kleenex.
0: Ma soprattutto volevo spiegarvi questa cosa: che la nostra playlist di questa puntata è ispirata ovviamente ai mondiali,
1: esatto.
0: Quindi riporta parte, ovviamente non tutte,
1: non
0: perché i mondiali
1: tutte.
0: Sono tanti, cioè le finali, le edizioni sono tantissime, ma ne abbiamo scelte alcune, quelle forse più famose,
1: più iconiche
0: e vi terranno compagnia durante quest'oretta.
1: Perché ragazzi, come si sa, l'Italia è da 3 tornate che non riesce a qualificarsi alla fase finale dei mondiali,
0: alias 12 anni,
1: esatto, e noi ci siamo chiesti, ma la nuova generazione che non può vivere le notti magiche, come
0: esatto.
1: può fare?
0: Come può fare? Come si fa?
1: Ci siamo qua noi a raccontarvi cosa siano state per noi anziani, possiamo dire così, le effettive notti magiche di tutti i mondiali che siamo riusciti a vivere, sia io che Stella, ma sono anche la maggior parte di quelle che avete vissuto voi. Partiamo subito, come non poteva mancare Ricky
0: esatto.
1: Martin con la colonna sonora dei mondiali di calcio di Francia 1998, The Cup of Life.

0: Ale. Beh, ragazzi, però ci hanno segnato. Non solo hanno segnato il mondiale di calcio, ma hanno segnato anche un'epoca.
1: È vero,
0: hanno segnato anche un'epoca.
1: Questa canzone te la ricordi proprio come gli anni 90.
0: Sì, cioè, assolutamente sì. Infatti nelle serate anni 90 si mette spesso.
1: Si mette spesso questa canzone.
0: Ma torniamo noi.
1: Ale.
0: Esatto. Oggi vogliamo farvi, insomma, portarvi un po' indietro nel tempo e cercare, insomma, di evocarvi i ricordi migliori che avete delle notti magiche. Avete presente quelle estati di luglio come quella di quest'anno dove si crepa di caldo?
1: Mamma mia, e voi siete lì tutti insieme a guardare la
0: bravissima
1: partita
0: in piazza al maxi schermo a casa della gente con della pizza e della birra
1: a colare
0: di caldo, ma a tifare per l'Italia. E purtroppo, come dicevamo prima, la nuova generazione, insomma le ultime, i ragazzi di oggi effettivamente non sanno cosa sia e non provano quelle emozioni lì che, nonostante non tutta Italia sia calciofila, perché non tutti siamo,
1: esatto,
0: calciofili, però quando ci sono i mondiali c'è la nazionale,
1: diventiamo tutti
0: super patriottici,
1: mettiamoci, vestiamoci, facciamo le righe verdi, rosse e bianche in faccia. Per forza, e diventiamo tutti tifosi.
0: Italia che peraltro ha vinto per 4 volte i mondiali, giusto,
1: esatto,
0: Stella?
1: Esatto.
0: Sono gli anni in cui
1: 1934, 1938, 1982 e 2006.
0: Tra l'altro, ci arriviamo.
1: Tra l'altro, noi abbiamo ospitato i mondiali nel 1934 e nel 1990. Il 1990 per noi, della nostra epoca,
0: è stato quel
1: momento delle notti magiche. Ma nel 1934 effettivamente lo abbiamo vinto, quindi lo abbiamo ospitato e lo abbiamo vinto.
0: Beh, giusto, bello.
1: Il primo mondiale è risalente al 1930.
0: Pensa te, bello.
1: Tra l'altro mi sembra in Uruguay, se non ricordo
0: sì,
1: male.
0: Sì, e poi ci sono anche una serie di film legati ai mondiali di calcio, ad esempio c'è Fuga per la vittoria, bellissimo,
1: sì, è vero,
0: con Pelé, Stallone,
1: sì,
0: eccetera.
1: Molto bello.
0: Ma noi vogliamo rimanere nell'ambito dei ricordi, no? Perché le notti magiche, ragazzi, le notti magiche, quando l'Italia vince, che si va in giro a sfanalare nelle città, a fare festa, tantissima roba, no? Insomma, mancano
1: tantissimo, perché è bellissimo riuscire, anche, sai cosa io penso?
0: Sì,
1: la
0: sì.
1: Cosa, una cosa da condividere, cioè
0: fatto
1: che quando ci sono le partite dei mondiali si diventa tutti amici, no?
0: Vero,
1: e allora vai in piazza e diventi amico di tutti quelli che hai intorno, no? Perché magari condividere effettivamente una birra, un gol, anche una cosa brutta, nel senso,
0: certo,
1: un rigore non passato, alla fine unisce, è vero. E quindi è quello che fa la differenza, quello che fa le notti magiche.
0: Allora, amici, ritorniamo tra pochissimo, state con noi, così è cos'ha Radio Show. Yeah!

0: Così cos'è la radio show? Oggi diventiamo tifosi dell'Italia e
1: ci auguriamo che arrivi, che ritornino presto a partecipare.
0: Ma sì, almeno l'anno prossimo.
1: Tra quattro anni.
0: L'anno prossimo
1: è un po' dura,
0: Al massimo tra due gli europei.
1: Sì, esatto.
0: Vabbè, ma vedi, per esempio, no? Dicevamo, sì, 12 anni che manca. Mio figlio ha esattamente 13 anni.
1: Sì.
0: Non ha mai visto una partita.
1: Male.
0: Cioè, lui non ha goduto di questa bellezza che sono i mondiali. Questo appuntamento ogni 4 anni estivi. Ma dicevamo delle curiosità. Per esempio, il Brasile è l'unica nazione presente a tutti i mondiali, tutte le edizioni.
1: La famosa
0: 22
1: Seleção.
0: Edizioni, sì, e lei è presente a tutte e due le 22 edizioni.
1: Ecco, vedi, io ad esempio, tu hai detto Brasile, io leggo subito un aneddoto della mia infanzia legato alla finale dei mondiali di calcio del 94, USA 94, tra Italia e Brasile, dove perdemmo ai rigori con il famosissimo rigore sbagliato di Roberto Baggio, e non solo, perché non sbagliò solo lui. Pensa che io ero in vacanza, ero in campeggio, no? E fuori dalla nostra... La nostra casetta, il nostro bungalow era praticamente sulla via principale del campeggio, e avevamo la televisione fuori, no? nel patio, e si formò un capannello di persone dietro nel patio a vedere la nostra TV, e mia nonna per solidarietà portò da bere a tutte queste persone che stavano guardando insieme a noi la partita, e poi andò male perché perdemmo ai rigori.
0: Vabbè. Ma quella è l'edizione del cucchiaio di Totti?
1: No, cucchiaio di Totti è venuto molto dopo.
0: Molto dopo.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora, per esempio, un'altra curiosità, quella di Maradona. Maradona è stato soprannominato, ovviamente conosciuto da chiunque, perché
1: certo,
0: conosce Maradona, è stato soprannominato la mano de Dios,
1: sì,
0: perché durante Argentina-Inghilterra, quarti di finale di Messico 1986, al 51esimo minuto Maradona segna con la mano destra, la mano de Dios,
1: sì,
0: e poi al 55esimo parte da centrocampo, salta 5 inglesi e segna il gol che la FIFA ha eletto come il gol del secolo.
1: Assolutamente
0: mai imbattuto.
1: È un gol che trovate in tutte le cineteche del mondo. Tra l'altro,
0: esatto,
1: Maradona che ci ha lasciato anche lui, purtroppo, rinominato il Pibe de Or.
0: Vero, il Pibe de Or.
1: Io conosco uno che lo chiamano il Pube de Or invece.
0: Anch'io lo conosco.
1: Lo conosci anche te, grande.
0: Sì. Allora, parlando dell'Italia, prima avevi nominato il rigore di Roberto Baggio. L'Italia è l'unica nazionale al mondo ad aver giocato due finali mondiali decise ai rigori.
1: Esatto.
0: 1994 a Pasadena, persa contro il Brasile, però con il rigore,
1: certo,
0: di Roberto Baggio. E nel 2006 a Berlino, il mondiale,
1: esatto,
0: vinta l'italiana, niente spettacolo, solo dramma, contro la Francia di Zidane.
1: Assolutamente sì, la famosissima frase del commentatore della partita, che fu: il cielo è azzurro sopra Berlino.
0: Ma parlando di Zidane, c'è anche la cosa
1: testata,
0: bruttissima, la testata.

0: finalmente siamo ritornati Così Cos'ha Radio Show con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e si alza il sipario su una nuovissima puntata, la puntata di questa settimana che ricorre, amici, e ricorre nella finale dei mondiali FIFA 2026. Quindi oggi, io ve lo anticipo, sarà una puntata Kleenex. Preparate i fazzoletti.
1: Preparate i fazzoletti perché
0: andremo a farci un giro nei ricordi.
1: E intanto, sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show è qui con voi anche oggi. E come dicevamo poc'anzi, questa qui è la sera, è la puntata dedicata ai mondiali.
1: Preparate i fazzoletti.
0: Preparate i fazzoletti, Kleenex. Ma soprattutto volevo spiegarvi questa cosa: che la nostra playlist di questa puntata è ispirata ovviamente ai mondiali, esatto. Quindi riporta parte, ovviamente non tutte,
1: non
0: perché i mondiali sono tanti, cioè le finali, le edizioni sono tantissime, ma ne abbiamo scelte alcune, quelle forse più famose,
1: più iconiche
0: e vi terranno compagnia durante quest'oretta.
1: Perché ragazzi, come si sa, l'Italia è da tre tournate che non riesce a qualificarsi alla fase finale dei mondiali,
0: alias 12 anni,
1: esatto, e noi ci siamo chiesti: ma la nuova generazione che non può vivere le notti magiche, come può fare? Ci siamo qua noi a raccontarvi cosa siano state per noi anziani, possiamo dire così, le effettive notti magiche di tutti i mondiali che siamo riusciti a vivere, sia io che Stella, ma sono anche la maggior parte di quelle che avete vissuto voi. Partiamo subito, come non poteva mancare Ricky,
0: esatto,
1: Martin con la colonna sonora dei mondiali di calcio di Francia 1998, The Cup of Life.

0: Alle, alle, alle. Beh, ragazzi, però ci hanno segnato. Non solo hanno segnato il mondiale di calcio, ma hanno segnato anche un'epoca.
1: È vero,
0: hanno
1: è
0: segnato
1: vero.
0: Anche un'epoca.
1: Questa canzone te la ricordi proprio come gli anni 90?
0: Sì, cioè. Assolutamente sì. Infatti nella serata degli anni 90 si mette spesso.
1: Si mette spesso questa cacciara, canzone.
0: Ma torniamo a noi.
1: Ale,
0: allora,
1: ale, ale.
0: Esatto. Oggi vogliamo farvi, insomma, portarvi un po' indietro nel tempo e cercare, insomma, di evocarvi i ricordi migliori che avete delle notti magiche. Avete presente quelle estati di luglio come quella di quest'anno dove si crepa
1: Mamma
0: di caldo?
1: Mia. E voi siete lì tutti insieme a guardare la
0: bravissima
1: partita
0: in piazza al maxi schermo a casa della gente con della pizza e della birra
1: a colare
0: di caldo, ma a tifare per l'Italia. E purtroppo, come dicevamo prima, la nuova generazione, insomma le ultime, i ragazzi di oggi effettivamente non sanno cosa sia e non provano quelle emozioni lì che, nonostante non tutta Italia sia calciofila, perché non tutti siamo,
1: esatto,
0: calciofili, però quando ci sono i mondiali,
1: no,
0: c'è la nazionale,
1: diventiamo tutti calciofili,
0: diventiamo,
1: dai,
0: tutti super patriotici,
1: mettiamoci, vestiamo, ci facciamo le righe verdi, rosse, bianche in faccia,
0: sì,
1: per forza, e diventiamo tutti tifosi.
0: Italia che peraltro ha vinto per 4 volte i mondiali, giusto,
1: esatto,
0: Stella?
1: Esatto.
0: Quali sono gli anni in cui
1: 1934, 1938, 1982 e 2006.
0: Il 2006,
1: tra l'altro,
0: è il famoso
1: esatto, ma ci arriviamo,
0: ci arriviamo.
1: Tra l'altro, noi abbiamo ospitato i mondiali nel 1934 e nel 1990. Il 1990 per noi, della nostra epoca,
0: è stato quel
1: momento delle notti magiche, ma nel 1934 effettivamente lo abbiamo vinto, quindi lo abbiamo ospitato e lo abbiamo vinto.
0: Beh, giusto, bello, bello.
1: Il primo mondiale è risalente al 1930.
0: Pensa te, bello.
1: Tra l'altro mi sembra in Uruguay, se non ricordo male.
0: Sì, sì, poi ci sono anche una serie di film legati ai mondiali di calcio, ad esempio c'è Fuga per la Vittoria, bellissimo,
1: sì, è vero,
0: con Pelé, Stallone, eccetera.
1: Molto bello.
0: Ma noi vogliamo rimanere nell'ambito dei ricordi, no? Perché le notti magiche, ragazzi, le notti magiche, quando l'Italia vince, che si va in giro a sfanalare nelle città, a fare festa, tantissima roba, no? Insomma, mancano un po'.
1: Mancano tantissimo, perché è bellissimo riuscire, anche, sai cosa io penso?
0: Sì,
1: una cosa da condividere, cioè
0: fatto
1: che quando ci sono le partite dei mondiali, si diventa tutti amici, no?
0: Vero,
1: e allora vai in piazza e diventi amico di tutti quelli che hai intorno, no? Perché magari condividere effettivamente una birra, un gol, anche una cosa brutta, nel senso,
0: certo,
1: un rigore non passato, unisce, no?
0: È vero.
1: E quindi è quello che fa la differenza, quello che fa le notti magiche.
0: Allora, amici, ritorniamo tra pochissimo, state con noi, così è cos'ha, Radio Show. Yeah!

0: Così è cos'è la radio show. Oggi diventiamo tifosi dell'Italia e
1: ci auguriamo che arrivi, che ritornino presto a partecipare.
0: Ma sì, almeno l'anno prossimo,
1: tra quattro anni.
0: L'anno prossimo
1: è un po' dura.
0: Al massimo tra due gli europei,
1: sì, sì, esatto.
0: Vabbè, ma vedi, per esempio, no, dicevamo, i 12 anni che manca. Mio figlio ha esattamente 13 anni.
1: Sì.
0: Non ha mai visto una partita.
1: Male.
0: Cioè, lui non ha goduto di questa bellezza che sono i mondiali. Questo appuntamento ogni 4 anni estivi. Ma dicevamo delle curiosità. Per esempio, il Brasile è l'unica nazione presente a tutti i mondiali, a tutte le edizioni.
1: La famosa
0: 22 edizioni, sì, e lei è presente a tutte e due le 22 edizioni.
1: Ecco, vedi, io ad esempio, tu hai detto Brasile, io leggo subito un aneddoto della mia infanzia legato alla finale dei mondiali di calcio del 94, USA 94, tra Italia e Brasile, dove perdemmo ai rigori con il famosissimo rigore sbagliato di Roberto Baggio, e non solo, perché non sbagliò solo lui. Pensa che io ero in vacanza, ero in campeggio, no? E fuori dalla nostra... La nostra casetta, il nostro bungalow era praticamente sulla via principale del campeggio, e avevamo la televisione fuori, no? nel patio, e si formò un capannello di persone dietro nel patio a vedere la nostra TV, e mia nonna per solidarietà portò da bere a tutte queste persone che stavano guardando insieme a noi la partita, e poi andò male perché perdemmo ai rigori.
0: Ma quella è l'edizione del cucchiaio di Totti?
1: No, cucchiaio di Totti è venuto molto dopo.
0: Molto dopo.
1: Sì, assolutamente. Okay. Sì, assolutamente.
0: Allora,
1: sì.
0: Per esempio, un'altra curiosità, quella di Maradona. Maradona è stato soprannominato, ovviamente conosciuto da chiunque, perché
1: certo,
0: conosce Maradona, è stato soprannominato la mano de Dios,
1: sì,
0: perché durante Argentina e Inghilterra, quarti di finale di Messico 1986, al 51esimo minuto Maradona segna con la mano destra, la mano de Dios,
1: sì,
0: e poi al 55esimo parte da centrocampo, salta 5 inglesi e segna il gol che la FIFA ha eletto come il gol del secolo.
1: Assolutamente,
0: mai imbattuto.
1: È un gol che trovate in tutte le cineteche del mondo. Tra l'altro, Maradona che ci ha lasciato anche lui, purtroppo, rinominato il Pibe de Or.
0: Vero, il Pibe de Or.
1: Io conosco uno che lo chiamano il Pube de Or invece.
0: Anch'io lo conosco.
1: Lo conosci anche te, grande,
0: sì,
1: grande.
0: Allora, parlando dell'Italia, prima avevi nominato il rigore di Roberto Baggio. L'Italia è l'unica nazionale al mondo ad aver giocato due finali mondiali decise ai rigori.
1: Esatto.
0: 1994 a Pasadena, persa contro il Brasile, però con il rigore,
1: certo,
0: di Roberto Baggio, e nel 2006 a Berlino il mondiale,
1: esatto,
0: vinta l'italiana, niente spettacolo, solo dramma, contro la Francia di Zidane.
1: Assolutamente sì, la famosissima frase del commentatore della partita, che fu: il cielo è azzurro sopra Berlino.
0: Ma parlando di Zidane, c'è anche la cosa
1: testata,
0: bruttissima, la testata.

0: ritrovati a Così e Cosà Radio Show. Oggi è la puntata, quella dei ricordi legati alle notti magiche, alle notti dei mondiali, che purtroppo da tre turni a questa parte non stiamo più vivendo, perché l'Italia non riesce ad arrivare alla fase conclusiva dei mondiali di calcio. Però abbiamo tutte le canzoni relative ai mondiali, no? Giusto? Quindi adesso,
1: esatto,
0: c'è quella di Germania 2006, dove noi abbiamo vinto, ma lascio a Stella l'onore di annunciarla.
1: Herbert Grönemeyer, Zeit, das Sieg was Dreck.

0: Così è cos'ha Radio Show. Quindi fronte a me lui medesimo Teo.
1: Oh, eccoci qua.
0: Io sono la fantastica Stella e siamo arrivati al momento vostro, dei vostri messaggi.
1: Esatto.
0: Se poteste riportare un giocatore del passato a un mondiale di oggi, chi scegliereste?
1: Ci avete scritto in tantissimi alla nostra mail diretta @cosiecosa.com e adesso è arrivato il momento di sentire il vostro parere su questa domanda. Quindi il primo che ci ha scritto è Marco: senza dubbio Diego Maradona, con il calcio di oggi sarebbe ancora uno spettacolo.
0: È vero, Maradona comunque si può dire di tutto, ma quando giocava a calcio... Era super fantastico. Giulia invece dice: io sceglierei Roberto Baggio.
1: Il Divin Codino.
0: Aveva una classe incredibile. Vero, verissimo. Antonio invece di 61 anni: riporterei Pelé per vedere come se la caverebbe contro le difese moderne.
1: Beh, è vero. E poi abbiamo Sara, che ovviamente si rifà all'Italia. Per me Paolo Maldini, un difensore così sarebbe oro.
0: È vero.
1: Maldini e Cannavaro, però, e non dimentichiamoci Cannavaro,
0: perché Maldini e Cannavaro sono sempre in coppia.
1: La difesa.
0: Sì. Allora, Luca dice: scelgo Zinedine Zidane, eleganza pura.
1: È anche vero.
0: Di follia,
1: anche
0: però,
1: se non si arrabbia, magari che dà in giro meno testate. Vorrei rivedere Johan Cruyff a un mondiale moderno.
0: Sai che non so chi sia Johan Cruyff?
1: È un inglese, un famosissimo calciatore inglese. E poi io questa devo leggerla, perché da interista non posso che non leggerla. Davide, io dico Ronaldo il fenomeno nel suo periodo migliore. Effettivamente, ragazzi. Giocatori come Ronaldo il fenomeno se ne sono visti pochi.
0: Secondo me
1: anche Ronaldo, quello che conosciamo tutti, il portoghese, o Lionel Messi, non arrivano a fare
0: Messi
1: le giocate di Ronaldo il fenomeno.
0: Secondo me no. Ma allora, a parte che Ronaldo ha una cultura, nel senso che lui vive, è una filosofia di vita che è molto particolare.
1: Certo.
0: Quindi lui vive per essere
1: calcio,
0: quello che è,
1: per lo sport.
0: Quindi
1: sì.
0: È un campione, ma è un campione perché si è fatto campione.
1: Assolutamente sì. Invece Ronaldo, il brasiliano, Ronaldo il fenomeno, è il classico brasiliano che giocava a piedi nudi sulla spiaggia,
0: esatto,
1: che è stato visto da un tale scout, portato in Europa e ha fatto la sua fantastica carriera. Interrotta da infortuni al ginocchio, cose così, però Ronaldo è Ronaldo.
0: Marta dice: scelgo Gianluigi Buffon. Eccolo. Da giovane, però tra i pali era una garanzia.
1: È vero, era un grandissimo portiere. Io vi leggo ad esempio quello di Paolo: per me Garrincha sarebbe imprendibile ancora oggi. Io non lo conosco,
0: neanch'io. Ma quello dopo, quello dopo è del Milan ai tempi miei.
1: Sì, è lui.
0: Marco Van Basten. Roberto ci dice: peccato che per gli infortuni, è vero,
1: esatto, perché si era ginocchia di cristallo.
0: Però era il periodo di Marco Van Basten e poi c'era il...
1: Chi? C'erano gli olandesi.
0: Gullit, mitico,
1: con i capelli fantastici. Io leggo l'ultimo e in omaggio a tutti gli juventini scelgo Michel Platini, visione di gioco eccezionale.

0: così è cosa Radio Show. Anche oggi c'è il Good Vibes, le vibrazioni positive, e oggi a tenerci compagnia sono una serie di calciatori che hanno partecipato ai nostri mondiali
1: e li hanno pure vinti,
0: e sono in realtà quello che dicevamo prima io e Teo, il simbolo del calcio italiano,
1: di quel tipo d'Italia
0: che vince, che porta avanti la nostra bandiera, che ti fa incontrare gli amici
1: in piazza la notte,
0: che ti dà il piacere di condividere una partita.
1: Allora, quindi, amici, lasciamo la parola a loro. Oggi noi non rientriamo perché secondo noi non c'è nulla da commentare, è solo da ascoltare. Quindi
0: no, una piccola postilla. La cosa bellissima che questi calciatori

0: volta che rimbalza una palla a terra, l'avversario è morto.
1: Podolski, Cannavaro fuori! 4 contro 2.
0: Dovevo dare la palla a chi aveva più qualità di me e chi meglio di Francesco Totti.
1: Calma! Gilardino va a puntare Metzelder. Gilardino ancora, la palla sul destro, si gira. Alex Del Piero! 2-0! Li abbiamo annichiliti e va Italia!
2: Sono andato al mondiale perché il mister Lippi mi ha voluto a tutti i costi e lì mi ha dato una carica, una voglia che neanche prima avevo, e fortunatamente ci sono stati 2-3 episodi che hanno cambiato totalmente il campionato del mondo.
1: E adesso ha la possibilità di superarlo. Parte Totti.
2: Se non avessi segnato là sarebbe finito il mondiale per tutti, ma in primis per me proprio mi avrebbero ucciso.
1: Italia campione del mondo a Berlino.
3: Io non ho mai visto una roba del genere, non posso neanche descriverla perché ogni parola non descrive bene la situazione. Siamo atterrati a Roma e non so per quanti chilometri c'erano solo persone, solo teste si vedevano sull'autostrada, anche la gente ha fermato le macchine in autostrada, e poi quando arriviamo al centro di Roma, al Circo Massimo, io non ho mai visto tanta gente insieme. Quella nazionale veniva anche da qualche fallimento, era stata criticata negli anni prima, eravamo usciti in Corea, Giappone, fallimento al Portogallo, però siamo arrivati nel 2006 con una squadra matura, giusta, forte, mister forte, Marcello Lippi.

0: Così è Cos'ha Radio Show, anche nella puntata dedicata ai ricordi mondiali non può, non può mancare l'astro sex della nostra stella, quindi i due segni più hot della settimana.
1: Cancro, giugno ti rende molto sensuale senza bisogno di fare nulla. Attiri attenzioni perché sembri più sicuro emotivamente e molto meno disponibile ad accontentarti. Soprattutto nella prima metà del mese vorrai dolcezza e presenza vera, anche nelle relazioni nate da pochi giorni o poche settimane. Se qualcuno ti piace, vuoi sentirlo presente davvero. Il consiglio sexy è un po' particolare, si chiama la ruota delle coccole. Create una ruota con attività come massaggio, abbraccio lungo, bacio sulla fronte, complimento sincero, ballo lento insieme, poi girate la ruota
0: e via, come gira la ruota
1: yeah. Senza l'aiuto da casa, senza il 50-50, quello che vi capita.
0: Molto bene.
1: Vergine, questo mese senti immediatamente quando qualcuno non è sincero o coerente e fai fatica a vivere rapporti troppo confusi. Se una persona cambia atteggiamento continuamente, inizi subito a chiuderti. Però Marte in Toro ti rende anche più sensuale e meno trattenuto del solito. Quando smetti di controllarti così tanto, il desiderio cambia completamente ritmo. Il mio consiglio sexy è Obbligo e Verità di coppia, una versione più maliziosa del gioco classico. Per esempio, la verità potrebbe essere: qual è il tuo ricordo più eccitante con me?
0: Bello.
1: E l'obbligo potrebbe essere: dammi un bacio di 30 secondi.
0: Bello, mi piace molto.
1: Chissà dove.
0: Magari in Qatar, dove hanno giocato i mondiali del 2022, di cui colonna sonora era Tuco Attacca, cantata da Nicki Minaj, Maluma e Miriam Ferris.

0: Taka.
1: Tuco Taka. Tuco Taka. Tuco Taka. Tuco Taka. Tuco
0: Taka. Tu che mi tacchi tac. Com'è che era?
1: Tu come tacca tacca. Tu come tacca tacca tacca. Tu come tacca tacca tacca tacca. Vabbè, ma quindi.
0: Vabbè, quello era. Vabbè, fa niente. Andiamo avanti. Siamo nello spazio hot.
1: Siamo nello spazio hot perché, signori e signori, vi devo dare una notiziona.
0: A tema mondiale anche questo?
1: A tema mondiale anche questo. Giustamente. Durante i mondiali, gli uomini rischiano di risentirne a letto.
0: Oh, veramente?
1: Perché tra notti bianco.
0: Beh, ma noi italiani no, ce ne frega cazzo.
1: Bianco. Sì, perché tanto sono 12 anni che se guarda nulla. Quindi, probabilmente 12 anni che nascono tanti bambini. Vabbè. Tra notti in bianco, brindisi con gli amici, cene improvvisate davanti alla TV, anche la vita di coppia può risentirne.
0: Ecco.
1: Quindi, cosa succede? Che praticamente gli uomini sono più appassionati al calcio delle donne, anche se durante i mondiali tutti diventano.
0: Siamo tutti dei super esperti di calcio.
1: Super esperti di calcio, però il sonno e lo stress fanno in modo che ci siano, insomma, poche ore di sonno, molto stress, e quindi a letto, insomma, si faccia un po' cilecca.
0: È vero.
1: È così.
0: Sì.
1: Ma chissà, però. Dico io, no? Qua dice: la scarsa qualità del sonno può influenzare i livelli di energia, l'umore, gli ormoni dello stress, i livelli di testosterone, tutti i fattori che possono avere un impatto sulle prestazioni sessuali.
0: Sembra quasi una tragedia.
1: Però io dico, no? Io dico, sarà che io sono forse fuori dal coro.
0: Sì.
1: Mi metto fuori dal coro. Però se l'Italia ritornasse ai mondiali,
0: certo,
1: e magari ci facesse anche la fortuna, no?
0: Sì,
1: di vincere qualche cavolo di partita.
0: Certo.
1: Dopo che tu hai.
0: Ciao, sai che festa!
1: Esatto, cioè, ma dove lo stress e il sonno? Quando rientri,
0: certo,
1: che sei, non lo so, indemoniato dalla vittoria della partita.
0: Sono d'accordo con te.
1: Cioè, secondo me,
0: come festeggiano
1: altro che prestazioni sessuali.
0: Assolutamente
1: di
0: sì.
1: M.
0: Come festeggiano loro in campo, poi si festeggia.
1: Esatto.
0: In un altro,
1: cioè, secondo me,
0: in un altro
1: campo. Lì è, insomma.
0: Allora, io vi do un consiglio, però, se la vostra nazionale di calcio sta giocando i mondiali e voi siete tra questi che soffrono per tutte queste cose, quindi ansia, stress, eccetera, fate una cosa: dopo la partita vi guardate un incontro di wrestling, così vi ridà le energie, vi incattivite e poi a letto sicuramente renderete.
1: Chi è che c'è che adesso gioca? Chi c'è? C'è?
0: Dove?
1: Chi è che adesso fa i combattimenti di wrestling? Dimmi due, dai.
0: Dico due. Penta e Rey Mysterio, ad esempio.
1: Ah, Rey Mysterio lo conosco, l'ho visto.
0: Sì.
1: Bello, mi piace anche a me Rey Mysterio.
0: Allora, ragazzi, ci ascoltiamo per la seconda volta, perché abbiamo detto che ormai Shakira è l'Inter.
1: Gioca di più dei calciatori.
0: Assolutamente sì, la colonna sonora di quest'anno, quindi di FIFA 2026, Shakira, e guarda caso l'ha intitolata Dai. Sembra quasi
1: Dai, direbbe Totti.
0: Sembra quasi una presa per il culo, no? Cioè, voi italiani non ci siete e io vi faccio la canzone Dai.

0: Così cosa Radio Show è arrivato anche oggi alla fine della puntata, in questa, come l'abbiamo chiamata, operazione nostalgia. Vero. Ricordandoci i mondiali che purtroppo non abbiamo più, ma che speriamo ritornino presto. Tra 4 anni vi aspettiamo, ragazzi.
1: Vi aspettiamo.
0: Non deludeteci, eh.
1: Noi saremo alla puntata 150.000esima, ma finché allora facciamo una cosa, finché l'Italia non ritorna ai mondiali, noi andremo avanti a fare così, cos'è?
0: Secondo me tutta l'Italia adesso sta cercando di far andare ai mondiali.
1: Toglieteceli di torno.
0: Toglieteceli di torno.
1: Amici,
0: va bene, dai, un bacio grandissimo.
1: Ci sentiamo settimana prossima.

0: musica, la vetrina della musica indipendente. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi nei prossimi minuti e ascoltare insieme a voi novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere. Qui non ci sono preclusioni di generi musicali, ascoltiamo veramente di tutto. Tra poco però, perché come sempre ad aprire c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Download Back, grande pezzo di Smokey Robinson, qui nella versione degli anni, di fine anni 70, di Peter Tosh e Mick Jagger, che l'hanno ripresa in versione reggae. Oggi ad aprire Ora Musica, dove c'è sempre un classico prima della novità, il primo ascolto, e la novità di oggi riguarda Anastasia Battaglia, in arte Stessi B, nuovo singolo Control.

0: Samuel Kinko, ovvero Samuele Cacelli, in arte Samuel Kinko, in programmazione con il suo singolo. Oggi andiamo a chiacchierare con lui in Toscana, giusto? Ciao Samuel.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, sì, toscano doc, livornese, nella provincia di Livorno.
0: Oh, Livorno, originario di San Vincenzo, leggo,
1: San
0: giusto?
1: Vincenzo.
0: San Vincenzo.
1: Esatto.
0: Allora, parliamo un po' di questo singolo che abbiamo in programmazione, brano che si ascolta e si balla bene d'estate in particolare, no?
1: Sì, è un brano prettamente, io lo definirei estivo, però comunque adatto tutto l'anno volendo.
0: Certo, comunque fa festa, fa movimento.
1: Esatto, esatto, è festoso, diciamo che la festa è più estiva perché il clima ti rende più festoso, comunque direi che annuale, è un brano annuale.
0: Ecco, questo brano arriva dopo tantissimi altri brani che hai pubblicato negli anni. Vedo che tu hai iniziato praticamente a pubblicare roba già dal 2013, quindi oramai sono 13 anni.
1: Esatto, il mio primo singolo è stato La Zumbera. Ho avuto quel filone fortunato che era l'anno che era scoppiata la Zumba anche a livello proprio mondiale in Italia, eccetera, eccetera. Io ci sono entrato di straforo nel mezzo e mi ha portato una linea che poi tuttora sto proseguendo, perché io amo anche questo stile musicale, il latino dance.
0: Sei in giro anche a mettere dischi durante l'estate?
1: Sì, sì, sì, sono a fare diverse serate, ho dei format che promuovo nelle piazze o sì, più ho dei locali dove lavoro stabilmente e niente, sì, sì, la programmazione estiva è bella fitta.
0: Ecco, e di questo singolo c'è anche un video?
1: C'è il videoclip che è stato registrato in parte con AI, in parte delle zone in Brasile, col cantante che è di quelle zone lì.
0: Bene, allora
1: modernizzati.
0: Ecco, diamo a chi ci segue allora le coordinate per raggiungerti attraverso i social, di modo che poi si sa quello che fai e anche quello che pubblichi, si vedono i video.
1: Certo, allora vabbè, i miei social sono i classici di tutti, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Samuel Kinko DJ tutto attaccato, mi potete trovare giornalmente tutti i post e sulla mia pagina YouTube invece trovate tutti i video relativi alle canzoni che ho pubblicato.
0: Samuel Kinko, oggi qui a Ora Musica, adesso noi andiamo ad ascoltare il tuo singolo, grazie per essere stato con noi, buona estate.
1: Grazie mille a tutti, buona estate e mi raccomando, Danzel per tutti. Wella, wella.

La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: lontana. E noi si resta qua.
1: Io sono matto di te, sarà, ma Las Vegas è lontana e io resto qua. Davide Buzzi, Aura Musica, con questo suo singolo divertente per l'estate 2026. Anche Maurizio Martini ha pubblicato un nuovo singolo, sempre con Marco Ferracini, Quanti Sentimenti. Sì.

Si chiama Quanti Sentimenti, il singolo di Maurizio Martini, come dicevamo, realizzato ancora una volta con Marco Ferracini, che oramai insomma accompagna le produzioni di Maurizio Martini già da anni. Novità, ora musica per Angelo Ticli, Solo l'amore vincerà. Correvo

0: vincerà.
1: Un inno alla rinascita, alla fede, alla forza dell'amore. Solo l'amore vincerà. Era il nuovo singolo di Angelo Ticli, qui a Ora Musica, tra le nostre promozioni.
2: Ho letto un libro, c'eri tu dentro, sulle pagine il tuo odore, tra le righe il tuo silenzio. L'hai lasciato appeso alle pareti come cemento, ai capelli come vento, alla gola come assenzio, perché sai che scende male.

0: musica, novità al primo ascolto per Cecilia La Rosa. Il singolo che abbiamo ascoltato era Più forte di te.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi di Ora Musica. Oggi c'è Vasco.

Il Blasco Aura Musica con Vivere una favola, grande classicone dall'album C'è chi dice no. Il popolo di Vasco nel frattempo è già in super attesa per il Giubileo 2027 a Roma, 10 concerti, 550.000 persone che diventeranno molto probabilmente di più, perché si parla di aggiungere dei biglietti visto che quelli in vendita sono andati a ruba nel giro di mezz'ora. Del resto il popolo del Blasco non finisce mai di stupire. Aura Musica, spazio alle nostre promozioni, adesso con Solo Benny.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy, la musica mixata a Radio RTZ. Gira i dischi per voi, Walter Filardi.
1: Vai dalla Tambra, Vintage Festival, Vintage Party. Secondo filotto di musica. Andiamo avanti ad oltranza fino alla fine.

0: di console, così.
1: DJ Walter Filardi in console.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

Qui a Ora Musica, l'appuntamento con la musica indipendente tutti i giorni in radio. Abbiamo un sito, oramusica.it, vi invito a visitarlo, e una pagina Facebook alla quale potete sicuramente mettere un mi piace, e poi da lì potete contattarmi direttamente, scrivermi e magari, perché no, segnalarmi quella che è la canzone di tutte le estati che preferite, visto che abbiamo anche questi momenti dei ricordi qui a Ora Musica. Andiamo magari ad inserirci la vostra canzone preferita in una delle prossime puntate.

0: si va.
1: Tra problemi, incomprensioni, sono stanca, mi inabisso. Anche il sole sta calando, tutto è già diminuendo. La pressione.

E si va, il titolo del singolo di Manuela Dia, novità al primo ascolto. Manuela Dia è una cantante, autrice, compositrice piacentina e esce con il nuovo progetto, novità al primo ascolto, qui a Ora Musica. Novità anche per i Relief che escono con Eh no! Non c'è bisogno che...

No, il nuovo singolo dei Relief, band che arriva dalla capitale e che anticipa il nuovo progetto con questa canzone. A chiudere ora musica, oggi c'è Joe DiCaprio.

0: Houdini, questo è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, singolo d'esordio di Joe De Caprio, novità al primo ascolto oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. 11 feriti negli scontri tra manifestanti e polizia al corteo per Fakir a Bologna. Non cerchiamo odio ma verità, le parole della nipote dell'uomo. Si riaccende lo scontro sulla sicurezza, al centrodestra si schiera con gli agenti. Fare piena luce chiedono le opposizioni. Decima notte di attacchi USA contro l'Iran, i Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state prese di mira anche infrastrutture Amazon. Caldo, oggi ancora 18 le città da bollino rosso, ma domani è atteso un calo delle temperature. Al nord allerta per l'arrivo di temporali anche violenti.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea e Nicola Compagnone. Tafferugli ieri sera a Bologna a margine del corteo per Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento della polizia. Si sono verificati scontri tra antagonisti e agenti, una decina i feriti. Prima la manifestazione pacifica organizzata dal sindaco Lepore. Il servizio.
2: La rabbia è esplosa dopo il corteo pacifico in piazza Nettuno a Bologna per Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una frangia di antagonisti e collettivi si è staccata dal corteo e ha raggiunto la prefettura. Prima i cori contro la polizia, poi il lancio di bottiglie di una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Il bilancio finale di 11 feriti tra le due parti. Giustizia non vendetta aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo Yousra Fakir.
3: Non siamo qui per chiedere vendetta, siamo qui per chiedere verità.
2: E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche, i 2 agenti intervenuti e i 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza con l'iscrizione nel registro delle annotazioni preliminari. Si procede per omicidio colposo. Il legale della famiglia chiede che non sia la polizia a indagare. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: Il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza all'indomani delle tensioni sulla legittima difesa rilanciate dopo la condanna definitiva di Mario Roggero. Il centrodestra si schiera con la polizia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. Invocano la verità le opposizioni che chiedono un'informativa urgente al titolare degli interni. Sentiamo prima Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, poi il deputato del PD Andrea De Maria.
4: La morte di una persona è sempre un fatto tragico, ma indire una manifestazione qui in questa piazza per chiedere verità e giustizia di fatto getta ombre sulle forze dell'ordine. Volete verità? Tutti vogliono verità, ma attenzione, quando la sinistra chiede giustizia di fatto insinua che è stata commessa un'ingiustizia e insinua che questa ingiustizia l'avrebbero compiuta le forze dell'ordine senza sapere qual è la verità.
5: Penso che la nostra città, che ha una così solida tradizione democratica e antifascista, meriti tutta la verità su quanto è accaduto. Lo dobbiamo ai familiari della persona che è deceduta, lo dobbiamo alla comunità del Pilastro che è stata colpita da questo fatto così tragico, lo dobbiamo alle stesse forze dell'ordine.
1: Il centro e il sud dell'Iran nel mirino dei nuovi attacchi americani nella decima notte consecutiva di raid USA. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che annunciano di aver colpito obiettivi militari USA in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di 2 petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre Trump valuta una guerra totale. E notizie di altre vittime arrivano dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato un'abitazione nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Cambio della guardia ieri a Downing Street, dove si è insediato il neo premier britannico Andy Burnham. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare preservare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti, ha affermato il successore di Starmer, assicurando di avere un piano di lungo periodo per migliorare il paese nei prossimi 10 anni. Presentato anche il nuovo governo, con una mossa a sorpresa, nominato cancelliere dello scacchiere, quindi responsabile dell'economia, John Healey, dimessosi poche settimane fa da ministro della difesa. Ed Miliband va agli esteri, mentre Shabana Mahmood, nota per la sua linea dura sull'immigrazione, rimane all'interno. Congratulazioni al neo premier da tutti i leader alleati, inclusa Giorgia Meloni, prime telefonate con Donald Trump e Zelensky, al quale Burnham ha confermato pieno sostegno. Cordoglio nel mondo del giornalismo anche internazionale per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente italiano dalla Casa Bianca e collaboratore di La Sette, trovato morto nella sua abitazione a Washington. Il decesso sarebbe stato causato da un malore. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva al presidente Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Roma e Washington. Treni, navi, aerei. Fine luglio segnato da diversi scioperi, si comincia oggi con il comparto aereo. Sentiamo.
6: Gli ultimi giorni del mese di luglio saranno segnati nel settore dei trasporti da giornate di mobilitazione a livello locale e nazionale. Oggi lo stop nel trasporto aereo per lo sciopero nazionale del personale navigante di EasyJet. Il personale della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore garantite, le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Le giornate più delicate saranno quelle del 23 e del 24 luglio, quando è previsto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane. La mobilitazione scatterà alle 21 di giovedì 23 luglio e terminerà alle 21 di venerdì 24. Lo stop non coinvolgerà i lavoratori di Italo. Venerdì 24 sono inoltre previste diverse agitazioni nel trasporto pubblico locale, in particolare nelle Marche, in Campania e in Puglia. Tra le mobilitazioni in calendario anche quella del settore marittimo. Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio è previsto lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci, proclamato da CSL e Orsa Marittimi. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Verso una tregua dal caldo torrido che ha fatto boccheggiare l'Italia e mezza Europa nelle ultime settimane, oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino Alto Adige e settori vicini. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Music Fantasy.
8: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
9: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
10: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
11: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
12: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
13: Music Fantasy.
12: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
8: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
12: Walter Filardi,
8: Albi S,
11: Matteo Rossi di
13: House Music,
12: Michael Flower.
10: Vi aspetto. Ciao.
12: Vi aspetto.
11: Vi aspetto.
9: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
8: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
13: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: Just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va 2 5.

dal vostro sentimento, dal vostro feedback, come si usa a dire frequentemente sempre di più. Insomma, siete abbastanza contenti, quindi anche loro sono contenti di rendervi felici. Loro chi? I componenti dello staff della vostra antenna di fiducia. Giro di parole per dire che abbiamo anche questa volta da darvi la raccomandazione di non fare mai tardi.

nell'album che si intitola come la band, See You Later, ci vediamo molto presto, una specie di a te logo detto nella lingua tra le più diffuse al mondo, perché sembra che invece sia lo spagnolo, no, che ha sopravanzato da un po' di tempo.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Tatikon, DJ.

0: continua tutto quanto l'anno, lo sapete, non ci fermiamo a Natale, a Pasqua, a Capodanno, tutto quello che vi pare, nemmeno a Ferragosto. C'è ancora qualche settimana comunque, perché siamo ancora in pieno luglio, però più estate di così davvero non si può, e quindi una Summer Edition in modalità catwalk, perché parleremo ancora una volta di eventi estivi. Ormai continua vorticoso il countdown verso il 25 di luglio, sabato finale interregionale centro-sud per quanto concerne Venere d'Europa, un appuntamento in cui davvero avremo un ruolo di prima linea. E continua un po' la carrellata con le anticipazioni, con gli spoiler che ci saranno, e dovremmo avere già in linea una delle super ospiti d'onore. In effetti è da un po' di tempo che non ci si sente, non ci si vede, poi vedremo perché sto dicendo questa cosa ben virgolettata. Ci dovrebbe essere in collegamento con noi BB National. Pronto?
1: Eccomi qua, Francesco, ciao. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Ma eccoci qua finalmente, perché è tanto che non ci sentiamo, vero Francesco?
0: Ci siamo sentiti, dai, diciamolo, no? Per emozioni, del resto abbiamo ben raccontato.
1: È vero.
0: Abbiamo presentato insieme, però diciamo che hai anche una particolarità davvero sorprendente, perché allora poi ne parliamo, perché voglio sapere anche i dettagli di questa cosa qua, però è davvero un pezzo dinamitardo in cui davvero ti metti in gioco, è proprio il caso di dirlo, perché ha una grande, no, comunicativa
1: energia.
0: Dai, andiamo al sodo, perché vai, dimmi.
1: No, ma infatti appunto il produttore dice, questa l'ho fatta proprio per te, perché è come se parlasse di te, no? Della persona che sei, di come ti esponi alla gente. Però insomma non spoilerò niente, fai prima tu.
0: Sì, poi dopo torniamo sull'argomento, perché esatto. BB National è davvero una ottima protagonista del palco, perché conduce molto spesso, no? Però è anche, in poche parole, una cantante. E allora eccola qui, quella che è l'edizione 2026 di un pezzo appena ritoccato, e comunque è ancora che entra direttamente in posizione numero 24 in DJK7. Eccola qui.

0: Insomma, non ci sono le mezze misure ancora nel vero senso della parola, perché adesso bisognerebbe raccontare ciò che è accaduto. C'è un altro programma nel fuori onda, perché praticamente quando Bibi National inizia a partire, parla, non si ferma, non sappiamo più come. E allora però dobbiamo parlare di ancora, questo pezzo che è stato remissato, introdotto, inserito in una importante compilation, appunto l'edizione 2026, perché era nato in maniera un po' più, no, pop tradizionale. Qua invece andiamo sulla dance tosta, subito da interpretare col linguaggio del corpo.
1: Eh sì, praticamente l'originale è molto bella, naturalmente. C'è anche un video molto importante girato da Ciro Griego, che è un videomaker di Napoli, molto, molto, insomma, conosciuto e noto. Però, sai, comunque a me, sai, piace molto ballare, Francesco, te ne sei accorto. Piace molto anche quella carica, no? Per cui, sai, dico, sul palco, no? Dico, ok, questa va bene, però mancava, sai, quel piccolo, quella piccola scintillina, no? Per dare ancora più brillantezza. E infatti l'abbiamo, il mio produttore poi l'ha remixata, e devo dire che questa che è uscita è una bomba, no? Infatti è molto, molto più apprezzata. E me l'hanno apprezzata, insomma, anche di persone, di artisti molto più famosi di me, assolutamente.
0: Bene.
1: Adesso mando molto avanti questa, perché si addice molto più al mio carattere, alla persona che sono, ecco.
0: È decisamente impattante, colpisce subito, perché insomma,
1: si colpisce subito, ma comunque sia, chi l'ascolta la impara subito, perché è sempre ancora perché non ti puoi sbagliare.
0: Vabbè. E allora la vedremo sotto la cascata, sarai più dirompente dell'acqua che scende in pieno centro storico ad Isola del Liri, perché insomma stiamo parlando di patrimonio dell'UNESCO, un paesaggio davvero splendido.
1: Sono molto emozionata, devo dire, sono emozionata. Primo di stare ancora sul palco con te e vederti lavorare da solo questa volta. ma poi ecco, è una cosa fuori Roma, perché comunque sono sempre molto spesso a Roma, dove vivo, dove faccio gli eventi. Cose nuove a me piacciono sempre, per cui l'emozione non deve mai mancare, perché chi non prova più emozione è brutto, no?
0: Sì, guarda, si dice che addirittura è di Purple, Kiss, così, cioè insomma i primi due pezzi sono sempre un po' incerti, benché insomma abbiano carriere ultra decennali, no? Però la vera passione, nonostante l'esperienza, deve per forza trasmettere una certa agitazione, perché se non hai quella vuol dire che non ti frega niente, non riesci poi nemmeno a rendere sul palco.
1: Vabbè. Comunque io volevo, ecco, ti interrompo un attimo, sì, perché altrimenti poi mi dimentico. Volevo appunto ringraziare il mio produttore David Morrison, che lui è un famosissimo DJ qui a Roma, e che ha appunto creato questa cosa bellissima proprio per me, no? Dice, questa è per te, ce la siamo sentita. Guarda, era un anno che ci pensavamo, poi ho detto, dai, io comunque sia, non è che sia proprio una cantante famosa, però lui ci ha sempre trovato un po' di talento in questa cosa in me, e me l'ha studiata apposta per me questa canzone, di fatti esce proprio con amore, capito?
0: Proprio si vede che è cucita su misura, poi tu c'è tutta questa interpretazione, questa coreografia non complicata, però decisamente immediata e a pennello, no?
1: Viene da sola, Francesco.
0: Sì, sì. Tutto jazz.
1: Non me l'ha insegnato nessuno. Sono contenta perché è uscita su Hit Mania Dance 2026, che insomma è una bellissima soddisfazione.
0: E allora l'avremo sicuramente in salita.
1: Adesso ce l'hai tu, insomma, dai.
0: Ce l'avremo sicuramente in salita nelle prossime settimane. Allora rimani ancora in linea, così ci fai compagnia nel corso della prima parte. Adesso andiamo subito in zona 21, dove c'è una new entry di 7 giorni fa. Ale

Edizione numero 21 e soprattutto eccoci su oltre 80 emittenti collegate, tutti i giorni on air la DJK7, questo è l'orario in cui ci colleghiamo anche e soprattutto con la vostra antenna di fiducia, ripeto oltre 80 emittenti collegate, la maggior parte delle stazioni ok sono in Italia, ma sapete che diverse sono anche al di fuori dei confini nazionali all'interno del nostro continente europeo, ma abbiamo radio anche oltreoceano. Di solito sono privilegiati coloro che arrivano dall'Australia, dal Brasile, dalla Repubblica Dominicana.

0: un'unione che fa la forza per arrivare a tantissimi di voi, e grazie per la pazienza con cui ci ascoltate e soprattutto con cui interagite con noi, e sicuramente arriveranno dei già stanno arrivando anche dei commenti su BB National, che abbiamo visto a Fiuggi per Emozioni condurre, però adesso l'abbiamo ascoltata con la new entry della sua Ancora. In zona 21 Alesso in One Republic in Your Eyes. Prima di passare al prossimo brano, però dobbiamo sempre parlare con BB National, che è collegata con noi, e tra l'altro continua l'altro programma Fuori Onda. C'è tutto questo, no, momento di indecisione, perché ti abbiamo, non svegliamo niente, però possiamo dire che in Total Black è irresistibile, però adesso giusto per cambiare chissà cosa succederà, e sei arrivata alla finalissima, no, perché non sappiamo tra due Miss quale sarà il look che andrai a preferire.
1: Allora guarda, ce l'ho. È un bianco e un rosa.
0: Ecco, quindi dai già un'opzione. Quindi allora è una vera finale, no? Si avvicina a quella dei mondiali.
1: Capito. Allora sono molto indeciso tra un bianco e rosa. O può anche decidere tu, Francesco.
0: Addirittura.
1: Se tu non hai visto, se ti piace più il colore bianco o rosa, quel rosa, capito, candido proprio. Rosa. Beh, sono molto belli tu entrambi, però devo ancora decidere bene.
0: E allora, che ne so, tra bianco e rosa, che ne so, confetto, shocking.
1: Rosa confetto, esatto.
0: Ah, vedi? Allora,
1: io andrei molto sul rosa confetto, visto che ti piacciono molto queste tutine un po' attillate, no?
0: Vabbè,
1: vediamo
0: le curve pericolose di BB National sul palco.
1: Pericolose no, non tanto, dai. Ci mancherebbe. No.
0: Ok, allora circuiti, che ne so, guida sicura, perché noi siamo impegnati per la sicurezza stradale, però dai.
1: Ma tanto stanno tutti seduti, no? Non c'è problema.
0: E allora eccoci qua in

0: insieme a BB National, anche se questa volta solo telematicamente, telefonicamente, senza usare termini complessi. Siamo in telefonata classica, che è però sempre uno strumento che avvicina per la radio. Grande vantaggio di poter fare così in maniera immediata con il mistero della voce. Però abbiamo avuto il piacere di condividere il palco con BB National, l'abbiamo detto qualche settimana fa a Fiuggi, e presto succederà di nuovo il 25 Isola dell'Iris. Se siete nei paraggi, se dovete fare anche qualche chilometro, davvero vi consiglio di non fare tardi, perché tra l'altro BB National il compito di aprire le danze nel vero senso della parola.
1: Capito, sì, aprirò proprio le danze io, sarò la prima.
0: Giusto per tremare, no?
1: Apriamo bene, dai, apriamo bene, apriamo. Quindi... sono molto contenta, io ti ringrazio sia per avermi invitato oggi, ma anche per quanto riguarda il 25, per me è un onore stare lì per te, per tutti quanti, e sicuramente ci divertiremo un mondo, e veramente siete tutti invitati a venire a questo evento bellissimo, che ci saranno tantissime sorprese. Non è che dici, sai, c'è una sola, una sfilata, ce ne saranno tante di cose.
0: Sì, il problema è veramente il problema, il programma è davvero ricco, potrebbe essere un problema
1: ricco,
0: però
1: molto ricco, diciamo.
0: D'estate si fanno le ore piccole volentieri, però sì, Miss, sì, sì. Lady, concorso Canoro, c'è di tutto.
1: Certo.
0: E poi sei stilisti in gara, due fuori concorso.
1: Sì.
0: Io sarò davvero.
1: Allora, ti ringrazia molto anche il mio direttore Ennio Abbondanza. Sentito l'altro giorno, dice: Barbara, ti giuro, sarei proprio tentata a venire, però sai benissimo che non sta bene per il fatto della polmonite. Mi ha detto: no, non ce la faccio proprio, ma sarei venuto proprio volentieri per Francesco, poi insomma ci sono io, tutto quanto. Però ecco, un saluto anche da parte sua, che ci teneva tantissimo, e è una pronta guarigione per insomma il mio direttore.
0: Sì, Ennio Abbondanza, grosso giornalista, adesso vedrai che si riprenderà, come riprende la Lazio a entrare in campo, già in ritiro, nuova maglia, quindi sì, lui vive di aquila laziale, no? Su TV Celeste, no? Una delle emittenti più importanti a seguito dei biancocelesti, e quindi ecco che si vedrai che...
1: Adesso vado a condurre con lui di nuovo,
0: bene.
1: Più libera io. Ci vediamo a Città Celeste, canale 85 del digitale terrestre.
0: Bene.
1: Per cui mi vedrai anche in TV.
0: E allora tornerete in campo in tutti i sensi.
1: Sì.
0: Grazie, sì. Bibi, per essere stata
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a te, Francesco. E sei veramente un grande professionista, è una persona veramente di cuore.
0: Dai.
1: Bene, consiglio a tutti, Francesco Catenacci. Va bene, allora noi ci vediamo il 25 luglio, non mancate, mi raccomando, nessuno.
0: Perfetto.
1: Cose da pazzi proprio.
0: Ciao Bibi, ciao.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti, ciao e ancora. Ciao Franci.
0: Ciao. Bibi National, la stragrandissima, in apertura l'abbiamo ascoltata con Ancora, il pezzo che sale, che entra più

0: così. Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Eh beh, insomma, puntata davvero incredibile, perché Bibi National è, o National che dir si voglia, è una che ha davvero la favella, perché è abituata a stare al microfono, siamo due gran chiacchieroni,

bisogna poi dopo correre nella seconda parte. Intro lunga dopo il giro di boa che c'è l'occasione di fare il punto della situazione. Del resto, 8 tracce bisogna almeno assaggiarle, no? Nel corso degli appuntamenti feriali. Poi, se

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it, Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

perché noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale, il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!

0: Radio RTZ by Walter Filardi.
1: La serata disco della Cambra il martedì ogni 15 giorni con Walter Filardi, Alex DJ, e questa volta il

così, ascoltarlo e ballarlo assieme a voi. Lo proviamo, vediamo se funziona.

0: Dalla redazione di 7 va a Roma.
1: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
2: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di Seteva.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi. Sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divincodino. Più di 20 anni non...

raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimoniale in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali. Il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente.

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota. E corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

0: della Sound Edition di Sportingo. Sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di Seteva.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Dalla redazione di Seteva a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sporting Go. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma, lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

Coppa del Mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

0: termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per Seteva.fm, Alte Radio, Raffaella Bucci.
1: From 78.fm/Alte Radio.
2: The country. God Radio. God music.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: E questo è l'orario di Next Generation. Eccoci qua, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci e tutto quello che c'è intorno per portare avanti questa nuova maniera di fare classifica. Classifica è quasi riduttivo, comunque non perdiamoci in chiacchiere. Subito la new entry di zona 24 arriva a Sandra Phoenix.

Jessa Tones con Frequency in posizione 21, ma è già tempo di spostarci in 18ª piazza su un suono con un +2 in ruolo.

di Larry Sheen, By the Light on the Cold Moon in zona 12. Eccola qui Margaret Derek ancora in sottofondo con questa sua I Bred It a confermare la posizione 9, confermata anche la zona 6 per

Dinamo vivibile della posizione di bronzo in attesa di poter fare nuovi salti in avanti con questa sua Prism che ascoltiamo subito e su questi suoni appuntamento alla prossima.

0: Disco Day.
1: From7va.fm/alterradio.
2: Olgo Day.
3: From7va.fm/alterradio.
4: Olgo Day. From7va.fm/alterradio.
5: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, è ennesimo appuntamento, del resto quotidiano, non ci fermiamo mai nel sabato, nella domenica né in

0: bella anticipazione con dei comunicati ufficiali e non su tutti quanti i nostri canali. C'era bisogno di lei, la stavamo aspettando, e sto parlando di Ada Reina. Dovrebbe essere già in linea. Pronto?
1: Pronto, pronto. Ciao Chico, ciao, ciao a tutti.
0: Grazie per aver aderito al nostro invito, perché sei più piena di impegni del solito. Tra l'altro mi dicono dalla regia che si sente un po' bassa la voce, quindi se puoi avvicinare, ricordiamo che siamo in collegamento telefonico perché devi ancora mantenere la promessa di venirci a trovare in studio, però ciò che ci interessa è la tua musica. E dicevo, sì, sei ancora più impegnata perché appunto è venuto fuori da poche ore, si potrebbe dire, quello che è il nuovo singolo, giusto?
1: Esatto, è uscito il 17 di questo mese, aprile, quindi siamo proprio a ridosso dell'uscita, ecco, siamo proprio a qualche giorno dall'uscita.
0: Tra l'altro arriveremo poi a parlare del nuovo disco, un po' ce lo spiegherai, però adesso voglio parlare ancora di Pablo Hiego, che vabbè, io cerco di pronunciare in spagnolo, però ricordiamo che Ada Reina è argentina di origine e quindi ogni spagnolo di ogni nazione del Sud America o del Centro America ha un accento diverso. Com'è che si dice esattamente?
1: Allora si dice Pablo Hiego.
0: Pablo Hiego, quasi con la G. È quello che
1: come
0: noi chiamiamo.
1: C'è una G, esatto. Pablo Hiego.
0: Esatto.
1: Molto sì.
0: Sì. Allora, un video pazzesco che, no, trasuda di sensualità, bellissimo in
1: grazie,
0: questa ambientazione. Veramente complimenti alla regia, ma la tua interpretazione è magistrale. Poi, insomma, hai curato un po' tutta quanta l'idea, no? Anche del
1: sì,
0: testo.
1: Abbiamo curato l'immagine, la location. La cosa bella è stata che, grazie ai registi, siamo riusciti a trasformare un cortile italiano di nostri, diciamo, amici, contatti, abbiamo reso più tropicale possibile, quindi sembra quasi che siamo all'estero, in realtà è stato girato in Italia.
0: Complimenti, abbiamo incuriosito abbastanza, direi di sentirci per l'ennesima volta questa Pablo Hiego, che è arrivata anche

0: una delle mie preferite, ne lo dico per stucchevolezza o piangeria, anzi adesso è un compito difficilissimo perché devi farmi, non dico disinnamorare di Pablo Jégot, però adesso tocca a te proporci il pezzo nuovo che tra l'altro io ho ascoltato questo testo tutto quanto in italiano. Io sai, ho una sorella più grande di 4 anni, già quando ero bambino mi dava la busta dell'album, no, a 33 giri degli LP, e mi diceva guarda devi seguire il testo, così. Quindi io da allora, che forse per quello mi è venuta anche la passione della radio, del giornalismo musicale, così, però diciamo più che delle finestre aperte, questo testo ha proprio un loft senza pareti interne, ma direi che anche senza pareti esterne, proprio tantissime aperture all'interpretazione. Tu come la vedi questa cosa qua?
1: Beh, io amo dare sempre a ogni ascoltatore la libertà di interpretare i miei brani, quindi creo delle immagini, ok, però sono a volte anche delle immagini non del tutto specifiche ma più generiche e spesso anche che si contraddicono, proprio perché fa parte del mio essere, così, no? Può cambiare idea di continuo e diciamo esprimermi come meglio come sento in quel momento. Questo brano in questo caso è più puntato sull'idea dell'uomo, un po' più purtroppo adesso che se ne parla tanto, e quindi stiamo parlando di femminicidio, di maltrattamenti verso le donne, quindi stiamo parlando di un uomo un po' più aggressivo, se vogliamo, no? Quel tipo di uomo che adesso non vorremmo mai trovarci per strada, comunque sia verso il nostro percorso relazionale sentimentale, e quindi ho cercato di andare un po' alla ricerca di geni che facessero capire che siamo in un momento in cui, quando una donna si trova con questa figura al suo fianco, è un po' difficile uscirne, e soprattutto uscirne nella maniera più sana. E quindi praticamente Mefistofelico parla di poco prima di un femminicidio, se vogliamo, anche o di un escape proprio dalla
0: realtà. Sì, perché la violenza sul genere femminile a volte viene vista come un'aggressione tra sconosciuti, che è grave sempre, però la cosa raccapricciante forse che colpisce ancora di più, che a volte c'è questa violenza in rapporti, no, che sono esistenti, che magari per il famoso amore, no, la donna quasi accetta, quasi sopporta, fino a che non si arriva veramente addirittura a limiti estremi che non dovrebbero comunque nemmeno nascere nelle forme più lievi. E quindi,
1: esatto, ecco. E qui uno si fida proprio della persona che ama, no? La persona che ama, quella che dovrebbe darti tutto se stesso, il cuore, eccetera, e poi quella persona che ti farà vedere tutt'altro. E quindi è lì che io dico, angelo di cui noi ci innamoriamo, era un angelo proprio maniaco.
0: E beh, allora, quindi ben curata, davvero interessante negli arrangiamenti, come sempre è stato curato ogni particolare, un bellissimo prodotto musicale, piacevole da ascoltare, ma che è anche imbevuto di questo importante messaggio, quindi complimenti raddoppiati. Vai.
1: Ci tengo tanto anche a dire, guardo la scelta dei suoni, che ho collaborato con Andrea Carax, che è veramente un produttore di grande livello, e adesso diciamo ha tratto, vogliamo, anche questo amore verso i suoni un po' afro, un po' molto ritmati, che collegano anche al mondo del Sud America, che comunque fa parte della mia sangue.
0: Ho
1: unito le due forze, suono al suono un po' più latineggiante all'italiano, per rendere proprio pezzo comprensibile a tutti, anche perché era un mio ritorno che dovevo fare assolutamente in primis verso gli italiani.
0: Insomma, non potevi assolutamente lasciarci a bocca asciutta circa la tua, esatto, transoceanicità, no? Perché voglio
1: il
0: dire, sia
1: cuore,
0: di qua e di là.
1: Tutto italiano.
0: però

0: Beh, come sempre siamo di parola su oltre 80 emittenti collegate con la redazione di Sette Va, mantenuta la promessa, un altro discone, veramente un bel pezzo, un singolo. Tra l'altro abbiamo avuto il piacere di avere Ada Reina che è ancora in collegamento con noi e ci ha spiegato a sua propria viva voce anche il significato profondo di Mefistofelico. Ricordiamo ancora una ennesima denuncia contro la violenza sul genere femminile, se ne parla tantissimo, però i dati dicono che non è mai abbastanza e quindi bisogna continuare ad avere questa politica di rieducazione con qualsiasi mezzo e non ultimo quello della composizione dei pezzi musicali. Quindi grazie ancora a nome di tutta la comunità per aver fatto questo pezzo.
1: E grazie mille, grazie a voi.
0: Tra l'altro il tempo a nostra disposizione finisce qua, però prometti che sarai sempre pronta alla risposta quale che è la redazione ti chiama, perché sicuramente hai anche altre situazioni da poterci raccontare.
1: Sì, da adesso in poi saranno tanti i brani a uscire e quindi adesso in poi si parte proprio alla carica alla grande.
0: Benissimo, Ada Reina, alla prossima, ciao e grazie.
1: Grazie, grazie a voi, ciao.
0: Ciao, Ada Reina in collegamento telefonico con noi. Vabbè, stiamo sempre aspettando la sua promessa, però è sempre un po' in giro, c'è qualche chilometro di distanza con lei, ma sicuramente l'avremo presto tridimensionalmente. E il tempo però è finito, la linea torna allo studio centrale di ogni singola redazione collegata con noi di setteva.fm. domani un'altra puntata, argomento a sorpresa come sempre. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. All go day, all go day, all go day, all go day. From 7va.fm/altiradio.

RTZ presenta. Qui c'è il confine. Ora inizio. Music Fantasy.

0: divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli: disordini per il 43enne morto nell'arresto di Bologna. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine, avverte la Meloni. La guerra, Stati Uniti-Iran, tregua oppure no? Trump indeciso. Intanto ancora raid su Teheran che colpisce basi americane in Kuwait e Bahrain, ma anche una infrastruttura di Amazon. Afa con le ore contate, oggi ancora diverse città con il bollino rosso, mentre scatta l'allerta temporali per diverse regioni del centro-nord.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessio Galea, Nicola Compagnone e Jenny De Gaetano. Irresponsabile alimentare l'odio. La premier Meloni interviene dopo gli scontri di ieri sera a Bologna a margine della manifestazione per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento della polizia. Diversi feriti tra agenti e attivisti. Il servizio.
3: La rabbia esplode dopo il corteo pacifico in Piazza Nettuno a Bologna organizzato per Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Un gruppo di antagonisti e collettivi si è staccato per raggiungere la prefettura, prima i cori contro la polizia, poi il lancio di bottiglie e di una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, almeno 50 gli agenti feriti. La famiglia di Fakir ha subito preso le distanze dalle violenze. Sul fronte delle indagini sulla morte dell'uomo sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche, i 2 agenti intervenuti e i 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Bologna riaccende il dibattito sulla sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta Giorgia Meloni, che chiede accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla giustifica la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono che sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al ministro degli interni Piantedosi. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Intanto ha riaperto oggi a Grinzane Cavour, nel Cuneese, la gioielleria di Mario Roggero, ora in carcere a Bollate a seguito della condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori. A riaprire il negozio la moglie e una delle 4 figlie della coppia. Siamo contenti perché la gioielleria Roggero è un'attività storica all'interno della nostra comunità, ha detto il sindaco di Grinzane Cavour, Gianfranco Garau. Intanto parla l'Associazione Nazionale Magistrati. Clima pesante dopo la sentenza sul caso Roggero. Ai magistrati sono arrivate minacce e insulti solo per aver applicato la legge dello Stato, si legge in una nota dell'ANM. USA e Iran stretti tra la necessità di rispondere militarmente in un'altra escalation oppure optare per una tregua. Il ministro dell'interno iraniano Momeni è a Islamabad per discutere con la leadership pakistana una proposta congiunta di de-escalation presentata da Pakistan e Qatar. Intanto però ai raid USA Teheran risponde colpendo basi americane in Kuwait, Bahrain e un data center di Amazon. Facciamo il punto.
4: Non si attenua l'onda lunga della guerra USA-Iran, che ha vissuto un'altra notte, la decima di fila, di attacchi americani su Teheran, che dal canto suo ha risposto colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, inoltre attaccando un data center di Amazon. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si troverebbe a un bivio: optare oppure no per una tregua che auspicano i mediatori iraniani riuniti oggi in Pakistan. Saranno decisivi i prossimi giorni, preso atto di margini vie più ridotti per la prosecuzione di una belligeranza senza esito definito nel Golfo. Lo riferisce il portale di informazione Axios, secondo cui la prima opzione prevede una nuova tregua di 10 giorni per riaprire Hormuz, mentre la seconda comporterebbe una vasta campagna militare insieme a Israele per costringere Teheran alla capitolazione. Intanto a nuovi attacchi israeliani a Gaza, sterminato una famiglia di 6 persone. Infine, oggi a Washington, Trump incontra il presidente libanese Aoun, un mese dopo l'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: E ci sarebbe una nuova controversa iniziativa di Trump. Secondo il Financial Times, il presidente americano sarebbe pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana, per aggirare la sentenza della Corte Suprema che aveva annullato i dazi reciproci e limitato i poteri di emergenza del presidente. Il tycoon puntella il suo intento con un'indagine sulle pratiche di lavoro forzato vietate dalle leggi americane. Torniamo in Italia, che si trova nella morsa del caldo dell'afa, anche se ancora per poco. 18 le città con il bollino rosso, mentre scatta l'allerta per il maltempo in diverse regioni del centro-nord. Sentiamo.
0: Ore contate per la nuova ondata di caldo record di questi giorni, che in Sardegna ha fatto registrare temperature intorno ai 34 gradi anche nelle ore notturne. Effetti dell'estate rovente in varie zone d'Italia. A Bari il caldo ha attivato erroneamente l'impianto antincendio del teatro Piccinni, provocando danni alle finiture. Anche in Calabria si continua a boccheggiare con 40 gradi di giorno e oltre 30 di notte. La Sicilia, invece, ancora alle prese con l'emergenza incendi. Le fiamme stanno provocando danni alle aziende agricole, fa sapere la Coldiretti. Ma entro giovedì i bollini rossi crollano, si passa da 18 a 1 grazie all'ingresso nella penisola di correnti più fresche che dovrebbero portare un po' di sollievo. Ed è già allerta per i possibili eventi meteo estremi. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, dove sono stati annullati gli eventi all'aperto, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. I fenomeni attesi comprendono rovesci ad alta intensità, forti raffiche di vento e grandine di medie e grandi dimensioni, con conseguenti rischi di allagamenti e smottamenti nei corsi d'acqua minori. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Giallo a Roma sulla morte di Pippo Di Marca, l'attore, regista e drammaturgo tra i protagonisti dell'avanguardia teatrale italiana, è deceduto a 86 anni dopo essere precipitato dal quarto piano del palazzo dove abitava con la famiglia. Si indaga per stabilire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Di Marca non era malato né in cura e, secondo gli inquirenti, non sussistono elementi riconducibili ad un omicidio. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no di Guardiola, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto con le news di Giornale Radio.
5: Anche
2: radio
5: noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

spiaggia anche super sabbiosa, anche a granelli d'oro, perché insomma la Summer Edition di DJ K7 fa parlare molto di sé, è molto ascoltata anche perché dà anche le giuste chicche circa gli appuntamenti più ghiotti che vanno a colorare la nostra estate. Molto spesso si tratta di appuntamenti che addirittura si accavallano, peccato non poter essere dappertutto come vorremmo, però a parte le ruote larghe della nostra console c'è chi scorre.

0: essere già in linea pronto. Andrea, ci sei?
1: Sì, sì.
0: Eccoci qua. Ho 80 radio collegate per parlare dei nuovi Fab Four. Una volta c'erano i Beatles per il Quartetto Magico, adesso siete voi, che tra l'altro andate a rapirci Ekaterina, che è sempre in giro, Ekaterina DJ, che sarà da voi proprio per la serata del 24, giusto? E quindi al Vibe. Stiamo parlando di Costa Calabrese, che è chilometri e chilometri perché penisola nella penisola, però c'è un po' il derby tra la costa tirrenica, voi invece siete sullo Ionio, giusto? Perché stiamo parlando con la bellissima Cariati, questa località, insomma zona Rossano, zona cosa c'è lì poi dopo, anche tutta quanta la costa ionica.
1: Ciro Marina,
0: Europea. Ecco. Pensa che a Ciro Marina ho presentato due finali nazionali di un concorso di bellezza, quindi sono stato lì, mentre invece da ragazzino andavo sempre sulla costa tirrenica in Calabria. Sai che ci sono 21 chilometri di costa lucana e poi dopo subito inizia la Calabria, però dobbiamo parlare di costa ionica e nemmeno tanto di geografia, perché insieme ad altri tre amici avete tirato fuori questo locale, per cui c'è molta attesa, sarà un'estate rovente. Parlaci del Vibe.
1: Siamo quattro amici che abbiamo deciso di fare questa serata, poi abbiamo avuto l'occasione di conoscere la nostra Ekaterina, fantastica, quindi niente, abbiamo deciso di fare questa serata qua. E la location sarà una serata molto esplosiva.
0: Insomma, sicuramente ci sarà da divertirsi. Poi avete puntato sul personaggio giusto, perché è davvero scatenatissima, quindi sicuramente

0: squarciato perché che mi ha mandato qualche immagine, quindi
1: sì,
0: quindi so che state preparando davvero una situazione fantastica. Allora stai con noi un po' perché torneremo sull'argomento, adesso però dobbiamo snocciolare, lo sai benissimo, anche i pezzi della classifica. La più alta new entry della settimana è firmata da Josh Becker con Poppy Bascom, questa è My Place, direttamente zona 23.

0: stiamo facendo con Andrea Tornelli, l'abbiamo detto in apertura, si tratta di un quartetto tutto all'attacco che giocherà questa partita importante del Vibe. Stiamo parlando di Cariati sulla costa ionica di Calabria, il 24 ci sarà la nostra Ekaterina DJ che continua a scorrazzare lungo in largo per l'Italia e non solo, recente la sua puntata irresistibile a Miami, quindi beata lei, sempre in giro. Però dobbiamo parlare di Cariati, dobbiamo parlare del Vibe. Allora, Andrea Tornelli è con noi in telefonica, ma non è da solo, abbiamo detto che hai tre amici, salutiamoli, chi sono?
1: Allora, Domenico Ciccopiedi, che è chi ha invitato Ekaterina, che farà un altro evento il 25 sempre a Cariati, Massimo Parrilli e Stefano Fuoco.
0: Quattro punte, quattro attaccanti sbilanciati in avanti, sì, della difesa.
1: Siamo partiti.
0: La difesa non conta per queste cose estive, c'è bisogno di tanto ritmo, tutti quanti vogliono venire. Tra l'altro, un aneddoto particolare, no? Campeggiano dei manifesti con Eka, che è protagonista in uno dei suoi più riusciti scatti, quindi è, diciamo, più che interessante, intrigante, seduce parecchio perché ha tutta questa carica, quindi davvero state facendo notizie con questi manifesti che non passano inosservati. Diciamo che io da sempre la chiamo pericolo biondo, no, Eka? Quindi
1: infatti abbiamo messo un cartellone sulla strada, ci stanno chiamando di rimuoverlo per evitare incidenti.
0: Guarda che noi siamo schierati con le Motorosis, che sono ambasciatrici di guida sicura, quindi attenzione, no, a parte le battute, però ecco, sempre cautela sulla strada, però ecco, è chiaro che, anzi, diciamo che anche questo è un metodo, perché magari invita a rallentare il manifesto di Eka, perché uno, per guardarlo bene, almeno non ha eccesso di velocità. Ancora un disco e poi saremo sempre insieme ad Andrea Tornelli per tornare sulla anticipazione di quello che si può dire, su quelle che sono le novità dell'ultima ora, perché il countdown va verticoso verso il 24, serata con Ekaterina DJ al Vibe di Cariati, costa ionica calabrese. Eccoci qua in posizione numero 17, no, dobbiamo andare in zona dove, in da qualche parte dobbiamo andare, perché abbiamo, eccoci qua, è il momento di Ada Reina con Niente Panico, eccola qui a tutto volume.

0: diciamo, una serata ci è venuta questa idea. Poi, diciamo, avendo il contatto di Ekaterina, diciamo, siamo andati a concludere questa serata e a organizzare il tutto.
1: Eh beh, una bellissima idea. Guarda, peccato che io sarò per la finale interregionale di Venere d'Europa, perché sennò addirittura avrei preso armi e bagagli e sarei venuto a sostegno, perché sicuramente ci sarà da divertirsi. E poi ricordiamolo, certo, il 25 certo. Centro storico con questa riffa, con premi

0: però adesso basta chiacchiere, so che avete molto da fare, mancano poche ore e sarà il momento di avere il vibe in azione, appuntamento da non mancare, anche con qualche chilometro in più consigliamo di raggiungere Cariati, è il 24 e il 25, tutti i dettagli sui nostri profili, attenzione, se andate su YouTube vedete in descrizione tutti quanti i numeri da poter contattare per prenotare il vostro tavolo, fate in fretta perché grazie a Dio con l'attesa che c'è davvero è già quasi tutto pieno, però qualcosa c'è ancora e vedrete che faranno i salti mortali pur di accontentarvi e darvi il giusto risalto, perché so che siete un quartetto che dà molta importanza agli ospiti, no? Vengono trattati come amici coloro che vengono, e quindi Caterina mi ha parlato davvero benissimo di voi. Allora, alla prossima, e poi mandatemi almeno qualche fotina, qualche selfie,
1: certo,
0: qualche
1: cosa. Tutto, video, foto.
2: Certo, tutto.
1: Intanto salutiamo tutti gli ascoltatori, vi aspettiamo numerosi, che già siete in tanti.
0: Perfetto.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it, Arma con i Jafar Zedigan DJ.
1: From 7va.fm/LT Radio.

Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.

0: sono le 20.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Perché ascoltare il Golden Classic? Semplice. Perché è sulla vostra radio preferita, che è quella che vi tiene compagnia tutto il giorno. Perché si passa la più bella musica degli anni 70 e 80. Poi perché magari siete nuovi ad ascoltare questo appuntamento e magari vi piace anche, diventerete poi dei vecchi ascoltatori del Golden Classic, questo me lo auguro. E poi vabbè, ci sono io, Marco Del Vais. Oh, puntuale anche oggi con il nostro appuntamento musicale dedicato al meglio del funk, soul, disco, pop e rock degli anni 70 e 80. Come state? Tutto a posto? Incolumi dai periodo di feste? Dai, speriamo proprio di sì. E se per caso siete ancora un po' pesantucci, magari la musica di oggi vi dà la possibilità di perdere qualche grammo, che non è neanche voi tanto tanto male. Vi faccio sentire la prima canzone per aprire il nostro Golden Classic. Eccola qua. Sentila. Ma che bella. Già ai tempi era una di quelle canzoni che mi prendeva alla grande. Spero che la stessa cosa capiti anche a voi, magari riascoltandola dopo quasi una quarantina di anni, che non è male. Si chiama Sharon Red. Questo forse è stato il più grande successo che ha fatto lei. Quello che si intitolava Can You Handle It? Aveva questa versione bella del funk leggero, che però prendeva proprio alla grande, quasi un pezzo da disco. Ma si può anche ballare questa canzone. Ora l'ascoltiamo insieme.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, su

0: quando si dice che bisogna seguire per forza le orme della famiglia. Per quale motivo vi dico questo? Perché, vabbè, lei purtroppo non c'è più, 1992, nata nel 1945. Papà faceva il direttore musicale e produttore alla King Records. Il patrigno suonava con Benny Goodman. Il fratello era un produttore e scrittore per Kool & The Gang. La sorellastra ha cantato con Snap, Soul to Soul e SOS Band. Quindi non poteva che venire fuori qualcosa di più che positivo, qualcosa di veramente interessante dalla voce di questa grande cantante, che diciamo che ci ha lasciato questa grande canzone, quella che si intitolava Can You Handle It, nel nostro appuntamento che abbiamo aperto oggi alla grande. Per i prossimi quanti? 12 minuti? Beh, ci sarà un sacco di bella musica.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su

0: Diciamo che poco alla volta sto riscoprendo un po' la musica di Stevie Wonder, e questo mi piace tanto tanto, andare a spulciare nei grandi successi di quel artista meraviglioso, grandissimo artista, stavo per dire, ma poi mi sono un po' perso via per strada, come anche in questo caso. Meravigliosa questa diretta qui, grande. Poi vabbè, la musica di Michael Jackson insieme al gruppo dei Jackson, questa è la ormai più che famosa Can You Feel It, e canzone che ci porterà a chiudere la prima parte del nostro Golden Classic. Con qualche minuto d'anticipo arriva proprio adesso, clicco su questo tastino e parte il grande Steve Winwoods. Ho fatto una combinazione tra Steve Winwood e Steve Woods, ma è il secondo che è però insieme a noi. Vi ricordate questa canzone? Era il 1981.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70.

0: sono un po' incespicato perché effettivamente stavo guardando un attimino il suo nome completo, è lunghissimo, si chiama Joseph Stephen Steve Woods Jr. Si chiamava, perché purtroppo anche lui ci ha lasciato però delle grandi belle cose musicali. Forse la prima più importante era Still the Night e poi questa canzone che era uscita all'inizio del 1982, era Just Can Win Em All, canzone che era un misto tra easy listening e pop rock, di quelli tosti che piaceva veramente tanto tanto ascoltare, e noi alla radio lo abbiamo fatto anche oggi nel nostro appuntamento che si chiama Golden Classic. Siamo arrivati alla prima pausa, ci sentiamo tra un attimo.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Al primo ascolto ti affascina, al secondo

come anche nell'altra canzone che fa parte di questo album, che si chiama Lifeline, c'è questa parentesi di percussioni che servono al DJ per lavorare, perché questa canzone, malgrado tutto, abbia un ritmo non di quelli da discoteca, di quelli forsennati, però si poteva tranquillamente ballare, sai, mettevate in mezzo alla pista, muovendosi in un modo sinuoso.

Rendete conto quanto tempo è passato dall'uscita di questo album? Cioè, la cifra e mezza di tempo. E tante canzoni che passiamo qui nel nostro Golden Classic, magari non diamo neanche tanto peso al fatto che siano magari canzoni che hanno quasi 50 anni. Cioè, vi rendete conto, 50 anni che magari sono canzoni che sono ancora attuali, molto giovani. Incredibile, la musica che cosa fa? E poi magari uno ascoltando anche certe canzoni dice: ah, però io quel giorno stavo facendo, in quel periodo ero là, mi ricordo la mia fidanzatina. Insomma, tanti piccoli ricordi che magari ascoltando la musica vengono effettivamente alla testa. Io alla testa in questo momento ho solo la versione di questa canzone. Era un bellissimo disco mix di quelli da 12 pollici, come si usava dire una volta. E me lo ricordo, per la copertina, quel blu nero un po' particolare, con scritto Can You Feel the Force? E a cantare il gruppo dei Real Thing.

0: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
1: In sequenza continua.

0: Diciamo che la loro carriera musicale non è che abbiano fatto grandi successori, ma questo però insieme all'altro che si chiama Hot Blood Pressure è sicuramente dell'album che è stato l'unico singolo uscito, anzi l'unico album uscito nel 1985. Sono stati i pezzi più ascoltati di quell'album, poi era uscito di quell'anno I Like The Way You Dance, che è stato un altro pezzo estratto da questo disco di questa formazione, che arrivano da dove? Da Boston. Tre femminucce, volete sapere nome, cognome? Non ci interessa, semplicemente solo per darvi un'indicazione che il 9.9, che è il nome di questa formazione, o Night Dog 9, vuol dire in americano quasi perfetto. Avevano fatto un album che lo consideravano una roba mitica, poi invece, ha avuto la sua storia, è entrata anche come numero 5 nella classifica R&B americana in quell'anno. Cosa positiva è che questa formazione è stata scoperta da Richard Dimple Swift, che è un altro del mondo della musica R&B, che è un nome non indifferente. Come nome non indifferente è la prossima canzone che sta per arrivare nel nostro Golden Classic.
1: Stai ascoltando Golden.

0: dai DJ, mixa questa canzone. È difficile trovare DJ che riescano a mixare, adesso si va tutto su cose sofisticate, cose particolari, ma ai tempi chi aveva buon orecchio questa canzone qua aveva già deciso di mixarla con qualche altra canzone che stava più o meno nello stesso ritmo. Grandi, grandi Winspirits, formazione che facevano musica R&B dagli Stati Uniti d'America, formazione composta da 6, qui da come numero 6, ma in realtà si sono intercambiati più volte e di conseguenza la formazione cambiava sempre di numero. Questa era una canzone che abbiamo sentito nel nostro appuntamento che si ferma per la seconda volta. Torneremo tra qualche istante.
1: Radio RTZ, dopo tanti anni, la supremazia continua.
2: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Vi siete mai chiesti perché una canzone piace? Perché una canzone rimane impressa? Perché è la vostra canzone? Io ogni tanto me lo chiedo questa cosa qua. Non so darmi una spiegazione tecnica e neanche logica, ma quando una canzone entra dentro, nell'anima, rimane bella per tutta la vita ed è la vostra canzone. Questo è quello che è capitato con Gwen Guthrie, questa canzone dal primo giorno che l'ascoltai, mi innamorai follemente di questa cantante che è stata poi anche ex moglie di George McRae, che è un altro che nel mondo della musica soul, funky, è uno che contava mica poco. Questa è una canzone in una versione inglese, perché in Inghilterra usano ogni tanto modificare un pochettino i suoni, le canzoni, le fanno diventare un po' più dolci, magari meno spigolose. In qualsiasi caso aveva lo stesso titolo che

era il 1977, usciva questa canzone che inneggiava un pochettino a questa cosa particolare, questa sostanza. E poi c'è anche un testo da leggere, se avete voglia di farlo cercatelo su internet e leggete un attimo cos'era il significato di questa canzone. Adesso però si ritorna sulla retta via. Certo.

Quando io prima ho detto si ritorna sulla retta via, non è che la canzone di prima era brutta e non ci stava. Però il Golden Classic nasce per fare ascoltare la musica funky, soul, disco, pop e rock. E ci stava anche quella di Mr. Eric Clapton, in questo caso però con gli Heatwave e Too Hot to Handle, canzone che arriva dall'album d'esordio del 1976 che si chiamava proprio come il pezzo che abbiamo appena ascoltato. Non so se salutarvi, anche perché coi tempi siamo più o meno lì. Dai, sì, vi saluto adesso, dai, perché poi magari dopo non abbiamo tempo. Anche perché adesso ci lasciamo su questa bella canzone di Grace Jones. Io la considero The Night Clubbing forse il pezzo più bello. Sì, ci sta, dai. C'è questa bella chitarrina.

0: sono le 21.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

Ben ritrovati sul Suono Jazz di Just Train, siete con Francesco Sciarretta in radio come sempre ogni settimana per circa 60 minuti. Iniziamo questo percorso in radio con la musica di qualità e un artista, si chiama Marco Albani, bravissimo chitarrista ed autore. Lo ascoltiamo con un brano di parecchi anni fa dal suo disco d'esordio Kronos. Il brano è Esmeralda, Marco Albani e la sua band.

In questo Kronos Marco Albani esplora le sonorità del Mediterraneo con tutte le sue influenze stilistiche e culturali. L'ascolto era questa Esmeralda da Kronos, disco uscito nel 2007 per Marco Albani e la sua band. Sempre in tema di musica mediterranea, adesso la Grecia con un trio di artisti molto conosciuti ed amati come Agathonas Iacovidis, Vavis Goles e Grigoria, che insieme eseguono questa Tasiliarica Summatia, I tuoi occhi gelosi.

un trio formato da musicisti greci che hanno in comune come linguaggio musicale la musica popolare del rebetico, classico genere musicale della tradizione greca, nato al Pireo ai primi del Novecento, da molti considerato il blues greco, e dalle tre voci che sono Agathon Astiagovidis, Babis Goles e Grigaria abbiamo ascoltato Tasiliarica Sumatia, I tuoi occhi gelosi, per questo brano mediterraneo appartenente alla cultura musicale greca. Restiamo in ambito mediterraneo, come tutta questa primissima parte di Just Train, con una formazione toscana, si chiamano Mediterranea Trio ed eseguono un tradizionale salentino dal titolo O Rondinella, Mediterranea Trio.

mosquito. Un salto in radio sulla musica latinoamericana, uno standard classico praticamente di un compositore portoricano, si chiama Bobby Capó, siamo negli anni 50, questa era Pier Canela con la versione di due straordinari artisti come il bassista camerunense Richard Bonet, che ha incontrato un pianista cubano strepitoso come è Alfredo Rodriguez. La loro arte è confluita in questa versione preziosissima di questo classico della musica latinoamericana come Pier Canela, scritto da Bobby Capó negli anni 50.

Una antica ninna nanna svedese ripresa da un quintetto di artisti di notevole bravura, si chiamano Rilton Savannah e il brano era questo God Not Jordan, Buonanotte Terra per Rilton Savannah. E così è passato un terzo della trasmissione su Just Train. Ancora un saluto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta, settimanalmente qui in radio con il programma musicale di qualità. E facciamo un salto in Brasile e incontriamo due artisti come Yamando Costa e Hamilton de Holanda che suonano questa samba pro Rafa. Yamando Costa, Hamilton de Holanda, due chitarristi davvero straordinari. Buon ascolto ancora.

0: Due musicisti virtuosi della chitarra acustica sono i brasiliani Yamandu Costa e Hamilton d'Olanda. In questa versione live rendono omaggio a un violinista brasiliano molto noto da quelle parti come Rafael Raveio, e il brano non a caso era questa Samba Pro Rafa dal vivo. Fra circa mezz'ora su Just Train, il consueto spazio dedicato all'artista della settimana. In arrivo però prima c'è James Senese con Napoli Centrale e un pensiero per Pino Daniele con questa versione di Chi tene o mare. James Senese e Napoli Centrale.
1: Un omaggio al grande Pino. Chi tene o mare.

Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi

0: Artista jazz della settimana, un cantautore sensibilissimo, si chiama Max Serra. Questa era una sentita sempre altrove per Max Serra, al quale abbiamo dedicato lo spazio per questa settimana come artista della settimana in trasmissione. In Africa troviamo una formazione come Nairobi Horns Project, che rielaborano un classico del jazz moderno come questa Birdland, scritto negli anni 70 dal tastierista e compositore The Weather Report, storica formazione jazz fusion del tempo, Joe Zawinul, è portato al successo in un disco storico come 8 e 30. Questa è una versione appunto dei Nairobi Horns Project con Birdland al vivo.
1: Moise anataka kwanza haraka. Juu amepiga tizi. Eh? He wants to show us that he ameiva. Sindio? We actually need the beat for it, right? What will be the count for it? 1, 2, right? So you have that, and then Moise comes with something like this. Moise. Same thing, just simple things.

E questa era Birdland, un classico jazz standard ormai scritto da Joe Zawinul, il tastierista e fondatore dei Weather Report, in un disco presente questo brano, in un disco del 1980 come 8:30, dove primeggia anche l'arrangiamento e la collaborazione di un bassista storico come Jacopo Pastorius. Questa era appunto Birdland, ormai standard del jazz, riletto da una formazione africana come Nairobi Horse Project. Ancora un passo in Grecia, troviamo un ottimo gruppo di percussionisti, loro sono Crotala con Prokopis.

E questa era Wei Jua con la musica creativa di Maurizio Capone con la sua realtà Bungete Bangete da un disco del 2024 come Mozzarella Nigga, caratteristica del suo suono e l'iriciclo di materiali di scarto poi trasformati in veri e propri strumenti musicali. Wei Jua con Maurizio Capone. E così siamo giunti in chiusura anche per oggi con Just Rain. Chiudiamo e ultimo artista in scaletta, un cantautore indipendente secondo me molto bravo, si chiama Carlo Ciampi, si muove con abilità fra musica d'autore e folk con una sottile ironia. Lo ascoltiamo con L'asino e il moscone, tratto dal suo ultimo lavoro Out Out, amore o guerra. Con Carlo Ciampi ci salutiamo, l'appuntamento con me e Just Rain è sempre fra 7 giorni qui in radio. Carlo Ciampi, L'asino e il moscone.

0: sono le 22.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Staticon, DJ.

0: network, modalità, però non ci sono sottotitoli veri e propri, perché diciamo che siamo in helicopter edition, nel senso che dobbiamo inseguire Ekaterina DJ, perché se ne va in giro per l'Italia, beata lei, ogni tanto qualche capatina la facciamo anche noi, chissà che ci si incontri quasi casualmente, però in effetti siamo fedeli al sottotitolo, sfoglia dove andare, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. In effetti vogliamo sapere tutto quanto di lei e in qualche maniera siamo sulle sue tracce, almeno telefonicamente l'abbiamo acchiappata. Vediamo se è in linea. Pronto?
1: Pronto, ciao Sette Va, ciao ragazzi, ciao a tutti, come va?
0: Ma ti trovo meno pimpante, mi sa che il caldo ha agito anche su di te, io mi sforzo perché sai almeno
1: ma
0: quando...
1: Sì, no, guardi... Fa caldo ragazzi, fa caldo.
0: Io nel fuori onda sono molto più allo stato gassoso, poi insomma al microfono mi sforzo, ma invece ti vedo proprio no, anche
1: fa caldo. Vabbè, comunque adesso dove vado non spero che non facesse così caldo, ma mi sa che fa più caldo però.
0: Vabbè, però l'estate
1: ma io scaldo di più poi cioè, quando
0: arrivo
1: lì
0: quando arriva
1: ancora di più caldo, non lo sentiranno.
0: Se uno vede sulla locandina ufficiale del Vibe, non so se si pronuncia così, allora si rende conto che davvero ciò che dici, tutta quanta pericolo biondo, biondissima, accessori rigorosamente neri, di quelli che piacciono a tutti quanti i maschietti, no? Quegli accessori complicati, dallo stivale, guanti strani, vabbè, il resto bisogna vedere, perché tanto su tutti quanti i nostri profili è recitata la locandina ufficiale. Quindi sui piatti ci sarà Ekaterina DJ, stiamo parlando del 24 di luglio che si avvicina a larghe falcate, si tratta di un venerdì appunto che si avvicina tantissimo. In voice ci sarà Stefano Sabatini, giusto?
1: Sì, in voice sarà Stefano Sabatini, grande voce che mi accompagnerà tutta la serata il 24 a Vibe Paul and Disco Club a Cariati, ragazzi, in Calabria. In Calabria, tutti quelli che si stanno in Calabria, ci saranno più di 3.000 persone, quindi vi aspetto perché sarà musica proprio alla grande, quindi in console ci sarò io come special guest e sono felicissima di arrivare in Calabria, perché veramente veramente è bella Calabria.
0: La famosa
1: Liguria ci vuole.
0: La penisola nella penisola, perché sai che l'Italia è una penisola, però la Calabria è una penisola della penisola, è la famosa Magna Grecia, no? Perché è così che è nata, quindi grandi tradizioni, grandi storicità, no? Un territorio veramente che ha tanto da dire. Là, attenzione che c'è l'anduia, no? Cioè il piccante è migliore, no?
1: Come? È consigliato mangiare quella piccantezza proprio calabrese, che è la Calabria, è bellissima ragazzi, poi il Vibe locale è bellissimo, c'è, avrò un schermo dietro proprio pazzesco con i tavoli privé, tutto il resto, quindi già sono tanti prenotati, andrà in giro comunque anche il mio manifesto, lo vedrete, per chi si trova in Calabria venite a trovare.
0: Ricordati di farci qualche selfino, qualche reportage, mi raccomando, perché sennò non andiamo d'accordo.
1: No, lo facciamo. Poi volevo dire, per chi si trova in Calabria, informazione dei tavoli.
0: Sì.
1: Sai, che si trova a Sant'Agata, Sant'Angelo?
0: Come sì, contrada Sant'Angelo di Cariati. Vedo
1: Sant'Angelo,
0: qua. Sì,
1: scusami.
0: Sì, sì,
1: sì, sì. Scusami, per informazioni, Domenico, grande Domenico, che è uno degli organizzatori, è il numero di telefono 351-033-5280. Quindi sarà tanta, veramente tanta start, ore mezzanotte, quindi sarò in console.
0: Insomma, un incontro ravvicinato, e Ekaterina DJ potrà farsi finalmente il selfie con voi, se siete in zona raggiungetela, sarà una serata che vale la pena vivere, quindi anche se deve fare qualche chilometro in più, quindi attenzione, perché è disponibile su tutti quanti i nostri profili ufficiali anche il numerettino per riservare il vostro tavolo, perché insomma sono prenotazioni che vanno davvero a ruba. Il 24 di luglio al Vibe con Ekaterina DJ, la nostra super che ogni tanto ci regala le sue ospitate all'interno della DJ Cake, che comunque adesso si inizia a snocciolare. Quella che abbiamo in sottofondo è la posizione numero 25. Sapete che fanno molta sportellata nel periodo estivo tutti quanti i dischi della classifica. Dobbiamo rinunciare a delle tracce, perché ovviamente per esserci tre nuovi ingressi ci sono tre fuoriuscite. Comunque un altro che si preannuncia gran successo per Ugel

0: il titolo ufficiale è semplicemente composto da 5 letterine, quelle che vanno a identificare la parolina shine. Usual New Entry di zona 25, prima di passare alla 22, ancora con Ekaterina DJ, che dovrebbe essere in linea. Ci sei pronto?
1: Ci sono, non scappo.
0: No, allora, perché ti vedevo incline all'evaporazione. Perché...
1: Guarda, sono stesa sul divano.
0: Ah, vedi? Ecco,
1: con
0: io
1: la mia condizione alta bomba.
0: Ah, ecco, quindi ti conservi.
1: Tra un po' devo scendere in studio, che devo preparare tutto, devo preparare la musica, devo preparare, vabbè, sai, c'ho anche un negozio di dischi, quindi
0: sì, cioè, nella tua tana giustamente sei avvantaggiatissima, è così. Però io qua, che ho le mie fonti, ho i miei informatori, so che dopo, una volta che sarai lì a Cariati in Calabria, insomma, ti fermerai un po', come si dice, uno ci prende gusto, e addirittura ti raggiungerà l'iconica Miss Italia di qualche anno fa, Nadia Bengala, un personaggio pazzesco, veramente cercato in tutti gli eventi più importanti. E quindi ecco che in due andrete a curare Armonia d'Estate, giusto?
1: Sì, sì, ci sarà anche Nadia Bengali, all'ex Miss Italia, bellissima tuttora, non è cambiato di niente. Tra l'altro è la mia amica, è la mia sorella, è bellissima. Una volta te la faccio intervistare.
0: Sì.
1: Poi andremo subito dopo questa serata del 24 all'Armonia dell'Estate, proprio in centro storico di Cariati, in via 20 Settembre. Non a Genova, perché in via 20 Settembre c'è anche a Genova, ragazzi, ricordatevelo. Siamo in Calabria, tutt'altra parte. Comunque, ci sarà tutto, ci farò DJ set, che inizierà praticamente dalle 9, diciamo, fino alle 22:45, con tutte le degustazioni. Poi ci sarà i negozi di arte, moda, creazioni artigianali, arte, c'è Made in Italy, la mia amica Fina, che mi ha invitato, che fa tutto fatto a mano, i corpetti bellissime, che tra l'altro questa in foto, quel corpetto lì che lo vedi sulla locandina, è fatto proprio da lei. Poi ci saranno le tradizioni, gastronomie, tutto tradizionale, trattorie, cioè bellissimo, ragazzi, in passeggiata proprio vivi una notte indimenticabile con la musica, moda.
0: Insomma, un bustino davvero. Io sono rimasto in silenzio, perché sono rimasto, infatti, a bocca aperta.
1: C'è di tutto sopra.
0: Veramente sei fantastica, ancora più bella, ancora più pericolosamente bionda. Le cuffie sono immancabili, quindi l'invito a visitare questa locandina molto elegante, notturna, serale. Tra l'altro mi fanno notare che, insomma, attenzione, perché si parte alle 21:30, non proprio alle 21, ma si va avanti fino alle 23:30, è almeno quello che mi dicono.
1: Fino al 23:30,
0: Quindi, cioè, te la vuoi squagliare prima, mi sa che c'è

Ehi, Nadia Bengala a Cariati, piena Calabria, con queste armonie d'estate, una serata fantastica da vivere in uno dei centri storici più pittoreschi di un'Italia che comunque è bellissima dappertutto, però insomma lì una capatina posti in voi la farei, soprattutto se non dovete affrontare troppi chilometri, già che le radio cosparse sul nostro territorio sono tante. Magari uno dice finalmente vado a conoscere Caterina, se magari qualcuno non l'ha ancora fatto. Noi ci spostiamo velocemente in zona 22, poi saremo ancora con Eka, Alok e Jennifer Lopez per questa Everything's Fine, new entry di 7 giorni fa.

0: e Jennifer Lopez, che non hanno voluto andare oltre qualche decibel, però è così che si ottiene la sensualità da una voce femminile. New Entry di 7 giorni fa, dalla posizione 25 già in piazza 22. Quindi due grossi appuntamenti per una Ekaterina DJ che diventa calabrese, almeno per un weekend, insomma la calabrisella. Sai che c'è un pezzo?
1: Divento calabrese proprio a parte. Io divento calabrese perché si mangia bene, visto che adesso posso mangiare, cari miei ascoltatori benissimi, che vi adoro a tutti, a parte a te, Francesco, ti adoro.
0: Grazie.
1: Magno.
0: Sì, perché.
1: Poi magari quando torno con il dialetto calabrese.
0: Perché non tutti sanno che
1: a posto di mangiare, capito?
0: Perché Caterina DJ, non tutti lo sanno, ma oltre a essere una DJ fantastica, appunto sempre in giro, richiestissima, è anche un'atleta di bodybuilding, specialità bikini, credo che si chiami, giusto?
1: Bikini Fitness è una categoria del bodybuilding la più leggera, quindi più femminile.
0: E quindi ogni tanto devi stare a stecchetto per raggiungere i pesi, la forma, la tonicità, giusto? Ecco perché
1: sì.
0: quando poi
1: non... muscolo, ragazzi, non avete paura, se mi venite a suonare, a trovare in console, se venite, che qualcuno si trova, come abbiamo detto, in Calabria da me quando ho queste due date, nessun problema, io sono dolcissima, non sono una muscolosa.
0: Solo quando sei sotto evento, insomma, ti metti a stecchetto, invece sei pronta alle grosse tavolate calabresi. Noi siamo...

0: e che io do i numeri un po' a caso, però dai, il terzo ascolto è questo, perché mi fai veramente perdere il senso dell'orientamento. È una persona fantastica, è troppo tempo che non ci vediamo però dal vivo, però siamo sempre rimasti in contatto, però sei diventata genovese, qua siamo Chieti, Pescara, quindi che dobbiamo fare? Però prima o poi ci incontreremo questo weekend.
1: No, sì, quello di certo, sicuramente, anche più presto, più prestissimo, perché prima di iniziare le gare, poi comunque, vabbè, comunque ce ne ho le altre gare tra tanto. E quindi verrò quest'estate, quindi sperando di venire da agosto da voi.
0: Eh beh, anche perché è ora. Tra l'altro abbiamo sfiorato l'incontrarci proprio nel weekend, purtroppo abbiamo tappe e date diverse, quindi rimandiamo, ma capiterà che ci incontriamo. Quindi, facendo un attimino da situazione da roadmap, no? Quindi, allora, weekend in Calabria, sempre in Cariati, Contrada Sant'Angelo, venerdì 24 luglio al Vibe, questa seratona di discoteca con questo staff per info e tavoli, con Domenico che già ha il telefono in ebollizione al 351-033-5280, ma è un numero che trovate dappertutto sulle nostre posizioni ufficiali. E poi, già che sei lì, ti fai la doppia, perché già sai di rimanere affascinata dall'aria tipica di Cariati, e ti tratterrai anche in centro storico sabato 25 dalle 21.30 alle 23.30 con Nadia Bengala, che ti raggiungerà sul posto per questa armonia d'estate, quindi un salotto all'aperto, no? Farete una serata davvero da non perdere.
1: Sì, ci sarà anche qua tanta gente, perché comunque il centro storico del paese, veramente a Cariati, è veramente bella, ne hanno parlato veramente bene, proprio bella. Poi loro sono accoglienti, sappiamo come sono i calabresi.
0: Poi c'è questa cosa loro classica, vabbè, tu farai il DJ set, ma qua mi informano, poi ci sarà la grande riffa, no? Che è questa specie di lotteria, di sorteggio, perché saranno estratti 5 premi offerti proprio dai commercianti del centro storico, e là ci sono, sì, dei negozi importanti, quindi attenzione, perché uno dovesse avere il biglietto vincente, va a casa veramente con un bel regalo, quindi una serata davvero da non perdere.
1: Bella, più tranquilla del 24, cioè, in senso, meno male che inizia la sera, perché se vorrei stare in coma un po', posso andare anche al mare, capito, in spiaggia, mi rilasso un po' con la Nadia, quindi con i suoi 3 cagnolini, perché si porta anche i cagnolini,
0: vedi? Vabbè. Allora, che dire, io ti ringrazio, sei sempre così disponibile per colorare le nostre puntate in cui c'è bisogno di ospitesse, della tua simpatia e della tua, diciamolo pure, sensualità, perché davvero hai un fascino tutto particolare, e quindi ti ringraziamo. Allora, buon lavoro, facci reportage, mandaci le fotine, mi raccomando, va bene?
1: Sì, Francesco, grazie se te va, grazie a tutti gli ascoltatori, un bacione grande e con il cuore grande, e quindi grazie mille a tutti, vi aspetto, non mancate, ragazzi, che facciamo 2 selfie insieme.
0: Benissimo, grazie. Ekaterina DJ, super, molto spesso ci viene a trovare, anche se solo telefonicamente, ma come vedete continua a promettere un suo passaggio tridimensionale, presto ci sarà, perché è una di parole.

più in alto al 10, giro di boa ritardato in questa puntata movimentata naturalmente dalla presenza di Eka, tutto ok, perché insomma ho

redazione in collegamento con la vostra Radio del Cuore. Rimanete sempre ancorati qui sulla vostra stazione di fiducia. È tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it arma con già farzo di con DJ
1: from 7va.fm/altiradio

0: da un grande potere derivano anche grandi responsabilità.
1: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Lo diciamo subito, è tornata dal Portogallo, è ripartita da Lisbona e riatterrata qui in Italia soltanto però per poche

Stiamo parlando di Hatuna e tra breve capirete il perché. Andiamo però per ordine. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Sono finiti i mondiali, entriamo in una nuova era. Adesso in poche parole bisognerà aspettare 4 anni, saranno duri da passare. A chi il mondiale è piaciuto, a chi non è piaciuto, vabbè, chiedetelo agli spagnoli se è stato un bel mondiale.

americano, il nostro, insomma, il calcio, che è poi dopo quello più internazionale, quello più che interessa il globo terracqueo. Non dobbiamo però fare questi discorsi di sociologia abbinata allo sport, poi sociologia, insomma, situazioni così da pianerottolo, niente di che, perché abbiamo da scorrere tutta quanta la classifica. Allora, ritorniamo sulla penisola iberica, appena lasciata dalla nostra super mega Arci Atuna, e vediamo cosa è successo, perché dobbiamo subito vedere che ha l'edizione da rilanciare, che ha già rilanciato per la verità la sua Sexy Lady, che già tanto ha avuto successo, torna in una edizione appena ritoccata, però insomma un bel

Se innamorar, Laura Pausini nel suo portugués brasileiro abbastanza impeccabile, insomma quasi del tutto, diciamo non del tutto, però insomma non

0: mezzanotte.
1: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Da Valdefilardi è tutto. Ciao!

Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Dance 80, tutto il mondo della dance anni 80 a tenervi compagnia nei prossimi minuti. E come ben sapete iniziamo con un gran bel successo. Stavolta Dance 80 lo apre The Funk Master con It's Over. It's Over.

Una prima versione del 1982 per Julie Roberts di questa It's Over, oggi ascoltata invece nella versione di The Funk Master. In arrivo una grande voce femminile, Gladys Maria Knight, insieme alla sua formazione di supporto The Pips nel periodo d'oro della Motown, di grande musica ne hanno fatta davvero tantissima. Oggi li riascoltiamo con Loving One Next to Nothing.

tutta la musica degli anni 80 in tutte le sue forme. Siete con Dance 80. Oggi in playlist abbiamo ritrovato i Lambrettas, formazione inglese dalle grandi influenze mod. Ovviamente il loro nome è dichiaratamente ispirato al famoso ciclomotore italiano. Dal 1980 abbiamo ritrovato Poison Ivy, tra poco invece la Italo Disco, adesso invece ancora un singolo pop, Nick Kershaw, 1984, questa è la sua Wouldn't It Be Good.

Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti continua, è un momento dedicato quindi all'Italo Disco. Dal 1987 abbiamo ritrovato Sammy Allen con Slave to Love, ancora produzione della Dance Made in Italy, stampato sul Blow Up, singolo del 1983, in arrivo Shaker Shake per il progetto TA.

progetto My Black Lady nella sezione dedicata alla Eurodance di Dance 80, e ne arriva adesso un singolo dell'84. Il progetto è Moments, questa è The Station.

singolo stampato sulla storica etichetta Prelude, Wolf Ticket 1983. Questa è The Key, questa è Dance 80 e vi ricordo la nostra web radio interamente dedicata alla musica dance degli anni 80, raggiungibile dal nostro sito ufficiale www.dance80.com. Da lì potete arrivare appunto alla nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24.

0: Street Call Desire, René e Angela con Save Your Love for Number One. La parte rap è di Curtis Blow, che cantava anche questa.
1: Clap your hands everybody if you got what it takes, cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

Kurt Holtz con uno dei tanti medley che già negli anni 80 insomma andavano per la maggiore, se ne facevano davvero tanti. Appena ascoltato Rockin' on Sunshine, voglio salutare tutti i nuovi amici che si sono uniti alla pagina di Facebook di Dance 80 negli ultimi tempi. Siete davvero tantissimi, in particolare dalla Germania e dall'Olanda, e allora ci sta anche il gancio per salutare gli amici che ripetono Dance 80 anche da quelle parti, gli amici di Disco Radio. In arrivo a Dance 80 Mandy Smith con I Just Can't Wait.

Nato in Guinea, lui è il grande moricante, musicista di gran qualità. Il suo strumento è il balafon, in parole molto povere, una specie di xilofono in legno, però assolutamente molto caratteristico. Oggi l'abbiamo ritrovato con il suo più grande successo dall'87, Yeke Yeke. Cambiamo totalmente genere, come solo noi di Dance 80 possiamo e sappiamo fare. Arrivano i Run DMC con la loro Walk This Way.